0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: May I have your attention, please?
1: STS, station to station.
2: Music discovery.
3: Station to station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

shine.

Ciao ragazzi e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. Noi siamo sempre qui, non ci muoviamo mai per farvi compagnia e strapparvi un bellissimo sorriso anche oggi. Ah, che bello, che bello. Io per oggi, come dico sempre, ho finito, quindi poi lascio le redini ad altre persone, ad altre mie colleghe che salutiamo. Ciao Giulia, ciao la Queen, ciao Luisa, e poi noi ci ritroveremo per i nostri podcast settimanali, sabato in studio con due grandissimi ospiti. Ma oggi abbiamo un principe, oggi abbiamo un grande principe che ci parlerà un po' di lui e ci racconterà un po' del suo mondo, il nostro Mirko Colombari, che tra poco sarà qui. Ma prima, ovviamente, bisogna partire. E Spazio Smile come parte? Parte solo così. Fino all'imbrunire, negro amaro.

e Red Hot Chili Peppers Around the World. Ma ragazzi, solo qui c'è solo grande musica e bel divertimento. I Red Hot, grandissimi superlativi come sempre. Ma c'è sempre il perché, c'è sempre un ma qui su Spazio Smile. Perché oggi abbiamo scelto una bellissima canzone vecchissima di Sanremo che ha diviso la popolazione italiana. Erano due amiche. Poi si sono sciolte e poi si sono ritrovate. Chi lo sa? Saranno amici come prima? Non lo so. Boh, staremo a vedere. Paola e Chiara.

Animals, Maroon 5. Ma dopo loro c'è un grande ritorno, ragazzi. Finalmente è arrivata Madame con un nuovo album, nuove canzoni. Ha un po' di tutto questa ragazza e finalmente ce l'abbiamo. Finalmente! Oh, e noi oggi la presentiamo con Disincanto, una bellissima canzone che viene dall'album. E subito dopo arriva il principe di oggi, quindi rimanete lì perché sta per arrivare Mirko. Attenzione ragazzi, arriva Mirko!

0: Ragazzi, Bruno Mars è sempre Bruno Mars, non c'è nulla da dire. Quando si tratta di Bruno Mars, tutti alziamo le mani. Ma abbiamo scelto questo brano e anche quest'artista Bruno Mars per presentare il principe di oggi, perché qui su Spazio Smile, come gli ho detto nel fuori onda, c'è un figaccione, bello, bravo e simpatico, e diamo il benvenuto a Mirko Colombari. Ciao Mirko!
1: Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Radio Smile.
0: Come stai?
1: Bene, grazie per il figaccione.
0: Beh, è vero, dai, sei un bell'uomo, dai, mi sono arrivati, io no, di solito non lo dico mai, ma comunque quando mettiamo le locandine sui social e ci sono stati degli apprezzamenti sia da parte di donne sia da parte di uomini che dicono che bel ragazzo.
1: Mi fa piacere, insomma.
0: Quindi è già un punto, mettiamo un punto al Grifondoro, come si dice in gergo. Ma cosa stai facendo di bello oggi?
1: Ma guarda, oggi io sto facendo tante cose insieme. Primo, ho aggiornato alcuni social network di una cosa che è una cosa che non mi piace. Poi stamattina mi sono svegliato e come solita routine faccio alcuni esercizi, perché la mia età, se si può stare in forma e continuare a allenarsi, bisogna stare un po' in forma, anche fare un po' di stretching mattiniero. Ho fatto il mio daily job, che sono venuto in ufficio a fare alcune cose, quindi io collaboro, non sto a annoiarvi con tutte le cose che faccio, e adesso sono qui in intervista per voi e poi il programma di andare a casa. Oggi farò studio un po' la chitarra elettrica, sto studiando un po' di blues, ho ripreso in mano le cose essenziali, stasera ho le prove con la band, insomma
0: è una giornata bella piena, eh.
1: Guarda, io, se ti devo dire, le mie giornate sono tutte così, sono tutte veramente piene, faccio un sacco di roba e effettivamente ogni tanto, dopo, per decontrarmi, rilassarmi, mi sparisco per un giorno o due, mi rilasso, vado da qualche parte, non mi faccio trovare da nessuno.
0: Bello, perché è un po', tra virgolette, il contrario degli artisti, anche noi, io mi ci metto dentro negli artisti come artisti radiofonici, quando abbiamo quel momento di stacco, sì, vogliamo il silenzio. Vogliamo proprio il silenzio. Non so perché, di solito si è sempre nella confusione, sempre nella musica, sempre con gli strumenti, però quando stacchiamo la spina vogliamo proprio il silenzio, proprio quello, al massimo gli uccellini.
1: Ma perché, sai, penso che sia un'esigenza del sistema nervoso, cioè, insomma, tu quando lavori tanto e ascolti tanto e devi ascoltare, è come ascoltare musica, cioè, mi chiedono che musica ascolti, sì, un po' l'ascolto perché mi piace, ma non è che ne ascolto tanta io di musica, perché suono chitarra, studio esercizi, studio, mi metto lì a fare i miei pezzi, canto, compongo, quando mi stacco e mi rilascio non è che mi metto lì un'altra robe in cuffia e mi sbatto lì altre due ore di musica, perché divento sordo, se no.
0: Cioè, non puoi fare tutte tra virgolette tutte queste cose in una volta sola. Cioè, sì, devi comunque avere un po' di, lasciami il termine, un po' di comfort zone per le nostre orecchie, per il nostro udito che deve respirare un attimino.
1: Esatto, exactly. Bravo.
0: Ma noi qui su Spazio Smile abbiamo una domanda. Una sola. Yeah. Sotto il lato artistico, chi è Mirko Colombari?
1: Dal punto di vista artistico, guarda, devo riassumervi. Se mi dovessero chiedere che cosa sei, io sicuramente cantautore e chitarrista. Cioè, vogliamo una short name, la definizione, sono cantautore, perché mi è sempre piaciuto, fin da bambino ho sempre voluto dire, raccontare le mie storie. Mi ricordo che avevo sei anni, ero al conservatorio e mi dicevano gli insegnanti, ma fai questo, io dicevo, scusi maestro, ma io vorrei scrivere le mie canzoni. Mi guardavano e mi dicevano, ma che cazzo dici, scemo? Cioè, come alla tua età, stai lì e componi, poi sai, si parla di anni fa, quindi la teoria, il solfeggio, tutta quella roba lì, io dicevo, ma io voglio fare le mie canzoni. Quindi cantautore, cioè la mia parte creativa c'è sempre stata, latente da tutte le parti. E poi chitarrista, perché ho sempre avuto una passione per il suono della chitarra. Io da bambino sono sempre stato iperattivo, come adesso, poi abbiamo appena detto, e sicuramente la chitarra è una di quelle cose che mi hanno fatto sì che io, il mio lato creativo, entrasse nella musica e non da un'altra parte.
0: Ma hai toccato una cosa che a me mi è molto vicina, la chitarra. Tu che chitarrista sei? Cioè, che marca usi?
1: Io, guarda, chitarrista, sono un chitarrista non molto tecnico, perché piacendomi il lato creativo ho sempre cercato la composizione e mi piace la musica, quindi non mi definisco proprio uno strumentista. Faccio un esempio: abbiamo non so, Steve Vai è uno strumentista oltre che un bravissimo musicista, un Matteo Mancuso è uno strumentista, sì, molto tecnico, molto bravi, però sono più strumentisti. Io sono più musicista, a me piace la chitarra come mi piace la voce, come mi piace le parole, per creare belle canzoni. Quindi dal punto di vista chitarristico sono abbastanza essenziale, ritmico quando serve, solista, melodie, sempre melodie cantabili, di quella roba che te la puoi cantare sotto la doccia, no?
0: Ah, okay.
1: Sotto la doccia ti devi cantare anche il solo.
0: E l'hai mai portata la chitarra sotto la doccia, Mirko?
1: No, sotto la doccia no, perché costano un sacco di soldi. Perché io uso come acustica, uso una Martin D28 comprata, oh, comprata da Manny's Music a New York. Elettriche uso Fender American Deluxe per ritmiche e arpeggi, principalmente i single coil. Per solista e ritmiche base sotto uso Gibson Les Paul Standard Plus con i pickup, si chiamano Humbucker Cool, Burst Bucker, che sono un po' più spinti di potenza, e poi uso delle eco, principalmente con una, utilizzo una Eco VT380, che è una chitarra che è un po' simile Telecaster, sì, per della roba un po' incrociata tra
0: un po' più, insomma, sporca, mettiamola così.
1: Sì, un po' più, diciamo, un po' più accompagnamento elettrico, quella roba un po' più vintage rock.
0: Beh, per i profani di questo mondo musicale, di questi strumenti musicali, diciamo che sono, passami il termine, quasi un po' la Maserati o la Mercedes per quanto riguarda il mondo delle chitarre.
1: Sì, diciamo che io ho cercato, poi le ho cercate, le ho comprate in maniera molto lenta e ponderata nel corso di 20 anni, e ho cercato di, per me la ricerca della sonorità, mi piace proprio cercare un suono bello, e uso amplificatori Brunetti. Sempre, da sempre uso Brunetti artigianale handwired, e o testate cassa Brunetti 059 o Brunetti AC30 valvolare.
0: Beh, io qua mi coglio impreparato, perché io con gli amplificatori ho sempre visto i Marshall o comunque le altre marche, è un
1: Marshall,
0: suono diverso. Marshall, vabbè, è un po' più commerciale, mettiamola così.
1: Ma sì, diciamo che Marshall è un brand sempre valvolare di solito, che ha una sonorità leggermente più, diciamo, nei puliti, e leggermente meno presente, meno clean. Si tribola più un po' a trovare dei puliti Marshall, ma ha un bel suono, il crunch tipico di Marshall, il suono hendrixiano, il suono del rock anni 70 è molto Marshall sempre. E diciamo che Brunetti ha una qualità, essendo handwire, dà dei prezzi e delle qualità un po' più alte, e però ha, diciamo che ha una definizione, una chiarezza, una pulizia superiore. Possiamo equiparare un po' Brunetti, diciamo, se lo vogliamo mettere vicino a qualcosa, a VHT.
0: Ah, ok, quindi si avvicina molto, diciamo, a quel mondo di suono.
1: Se
0: sì, uno
1: quel mondo
0: ricerca
1: di suono,
0: un suono,
1: esatto,
0: un po' più particolare,
1: definito, abbastanza pulito, non molto sporco, non molto, però con una bella definizione, una bella chiarezza, un bel suono. Se ti serve un suono, diciamo, che in cui vuoi che si senta la definizione precisa di quello che stai suonando, quindi magari non è l'amplificatore migliore per il punk.
0: Beh, certo, beh, certo, quello senza ombra di dubbio è come prendere, passami il termine, io parlo sempre in maniera semplice per i nostri radioascoltatori,
1: sì,
0: è come prendere, ragazzi, un divano artigianale e metterci su, che ne so, bambini che saltano, cani,
1: esatto,
0: un po' di tutto,
1: esatto.
0: Invece diciamo che se andiamo un po' sul commercio, sui grandi marchi, lì si può permettere di un po' trascurarlo, mettiamolo così.
1: Ma sì, più che altro, insomma, sai, dopo poi adesso questi sono discorsi un po'
0: professionali.
1: Io mi ci sono trovati, ma sì, professionali, un po' nerd anche, perché
0: che bello, sono le migliori discussioni, fuori. Mirko, io passerei ore a parlare di queste cose perché sono un appassionato.
1: Sì, non mettiamo dentro i pedali, sai, perché dopo ci sono,
0: no, poi c'è tutte le pedaliere, tanto... ragazzi, perché voi dovete capire, parlo con tutti i nostri radioascoltatori, che quando un chitarrista o un bassista, comunque chi utilizza uno strumento, poi di solito ha delle pedaliere, e io quando mi trovavo nelle sale provo, così c'è sempre un po', passami il termine, la gara tra il chitarrista, guarda che pedaliera c'ho, ho comprato questa cosa nuova, e si passa forse botte di ore a vedere, ah, ma tu che pedale usi, ma come lo fai, come lo schiacci, certo. Perché lo setti?
1: Sì, che poi sono quasi tutti uguali.
0: Sì, poi alla fine sono tutti uguali, però di solito si fa chi ce l'ha un po' più, una volta chi l'aveva più grande. Parlo di proprio pedaliera adesso, con tutte le nuove tecnologie, che ha quello più piccolo però con più tasti, no? Quindi è la tecnologia
1: con
0: avanza.
1: Niente. Adesso si cerca di tenere le pedaliere, di tornare indietro, ma io sono rimasto al
0: quello da un metro e mezzo.
1: No, io sono rimasto alla tecnologia, cioè alle valvole, quindi Brunetti valvolare, sì. Io uso un pedale valvolare principalmente Tube Screamer di Hughes & Kettner, che è un pedale abbastanza, con una distorsione abbastanza pesante, ma non zanzarosa.
0: Beh, ma quindi... lo devi regolare tu comunque molto di più, con come quelli digitali, quindi è tutto lavoro di piede, passami il termine.
1: Sì, analogico, è un pedale analogico con una valvola dentro, e quindi mi dà una pasta sonora molto molto particolare, un po' definita, che però non è anni 70, tanto per capirci. Il pedale Hughes & Kettner ti dà una sonorità un po' Joe Bonamassa, quindi
0: okay.
1: fammi capire, con Les Paul, in particolare con Les Paul, dà una sonorità, un suono molto potente, molto però non definito, non è un suono... Da metal, diciamo, è un suono che si presta bene per rock and blues, l'hard rock, delle belle ritmiche grosse, però non zanzaroso e pesante. Faccio un esempio come Mesa.
0: Beh, certo, sì.
1: Mesa Boogie, per esempio.
0: Beh, ma noi adesso abbiamo parlato di tutto quello che è il tuo mondo musicale, proprio snocciolandolo pezzo per pezzo, valvola per valvola, ma tutte queste componenti sono riuscite a costruire una bellissima canzone che si intitola Lovely Me a Geisha.
1: My Lovely Geisha.
0: My
1: sì,
0: Lovely Geisha.
1: Sì.
0: È tanta roba. Allora, innanzitutto io l'ho ascoltata in anteprima, grazie al nostro Pietro, e devo dire che è fantastica e bellissima. Se dovessi scegliere una chitarra per definire questa canzone, che chitarra, che marca di chitarra?
1: Sicuramente in questa Fender. Si sente molto il Fender anni 70, in collaborazione, questa è stata prodotta in collaborazione tra pre-produzione mia e produzione Gianni Herrera, quindi
0: salutiamo Gianni, studio. Ciao Gianni, che è stato grande qui con noi tante volte, il nostro Gianni, e ci ha portato anche grandi artisti.
1: Gianni, e quindi qui c'è sicuramente la mano e l'arrangiamento e le armonie di Gianni, che si sentono a capacità di vestire i miei pezzi veramente veramente a un livello superiore rispetto a tutto quello che ho trovato fino adesso, quindi molto bravo produttore, anche per capire la direzione artistica, che mi ha aiutato molto negli ultimi anni per capire la mia direzione artistica, e insomma diciamo che sì, però diciamo che qui è un suono un po' Fender, perché le sonorità che abbiamo cercato sono parzialmente diverse rispetto a agli altri brani che abbiamo trattato fino adesso. Diciamo che qui abbiamo cercato sonorità un po' più all'inglese, stile un po' David Bowie, oppure un po' prog rock italiana, la stile PFM,
0: sì.
1: Quindi diciamo che c'è un po' di rock, ma con una ricerca un po' sempre vicino al live, ma è un incrocio tra il rock e il British pop, quindi insomma è un qualcosa che insomma ricorda queste sonorità un po' David Bowie, ma anche un po' Oasis, Verve, e questa roba un po' all'inglese. Quindi,
0: e allora ragazzi, noi vi portiamo oltre manica e vi faremo ascoltare questa bellissima canzone di Mirko Colombari.

0: Ragazzi, super figata Mirko Colombari, grande Mirko, bravo bravo bravo, complimenti, sembra che lo fai proprio di mestiere, cioè sei stato davvero bravo.
1: Spero che vi sia piaciuto. Beh, sai, comunque comincio, stavo contando i brani pubblicati fino adesso e siamo vicino ai 60.
0: Ah,
1: dai.
0: Hai capito, ma io volevo farti una domanda su questa canzone. Come mai hai scelto di scriverla e cantarla un po' in italiano e un po' in inglese?
1: Questa è una domanda difficile, nel senso che io comunque vivo la maggior parte dell'anno in Olanda e quindi parlo principalmente in inglese, sto imparando l'olandese, la mia fidanzata è olandese, mio figlio è nato là, quindi insomma io sono più fuori dall'Italia che in Italia, quindi i miei ultimi brani sono nati in inglese e quindi Citizens of the World, Be the Man, I'm Free e questo quarto My Lovely Geisha è nato in inglese, però c'erano alcune parti del testo che io non mi convincevano e nello stesso tempo volevo dare una, cioè che questo concetto qui della passione tra uomo e donna che passa al sesso e poi passa all'amore, diventa una cosa più totalitaria, volevo che ci fosse il concetto della canzone è che fondamentalmente non è necessario mettere sotto una categoria ben precisa tutti i nostri rapporti, in particolare il rapporto tra uomo e donna non è che per forza che cosa siamo lo dirà il destino, lo dirà il mondo, quindi questa cosa qui è forse

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: A modo di parlare inglese, quindi streaming, digital store, social network. I tuoi social quali sono?
4: Guarda, io principalmente sono ultimamente attivo su Instagram e come Mirko Music Marshall, o scrivete Mirko con un bar vi salta fuori.
3: Sì.
4: Poi ho un TikTok che però uso poco perché i social anticipo che non mi piacciono. Ho una pagina Facebook, sempre come Mirko Colombari, e quindi mi trovate su tutte queste piattaforme, insomma, dove posto un po' di storie, un po' di roba. E poi, vabbè, ovviamente i Digital Stores, tutte le mie produzioni.
3: Quindi Spotify, con il nome Mirko Colombari.
4: Sì, Mirko Colombari, semplicemente quindi. Mirko con la K Colombari.
3: Ma la cosa che interessa di più a noi come Spazio Smile e a tutti i nostri radioascoltatori, i live. Io so che hai un live tra poco, tra una ventina di giorni.
4: Sì. Io comunque il live ha sempre fatto parte, una parte centrale delle mie, della mia carriera musicale, perché io ho sempre voluto comunque portare il suono live all'interno delle produzioni in studio e la produzione in studio che poi potesse essere eseguita live. Quindi per me il live, ho fatto più di 150, direi ormai siamo più forse a 200 live nella mia vita. E direi il prossimo live è il 16 maggio. Teatro Bismantova, un mio format che si chiama Notte Rock, in cui saremo 6 band, che tutte band che fanno rock e dintorni, e proporremo solo brani originali, e alle ore 21 Teatro Bismantova. Un altro live già programmato invece sarà 27 giugno, sabato 27 giugno, a Sound Café in provincia di Parma, centro città Parma, che sarà un live unplugged con amici a cena, dopodiché ci sarà un po' di DJ set, insomma sarà una festa. E un altro live sarà un festival Rock on the River in località Gatta di Reggio Emilia, saremo 8 band su un palco in un'arena aperta, con anche lì ci sarà street food, birra, eccetera, eccetera.
3: Anche lì è un'altra festa ad ascoltare.
4: È un'altra
3: musica.
4: Festa dove ci saranno ottima musica, e lì penso che però ci saranno brani, gruppi originali come la mia band, io e la mia band, e ci saranno anche, penso, cover
3: quindi
4: band. Sarà una giornata, sì.
3: Quindi per
4: una
3: tutti
4: giornata,
3: i gusti.
4: Tutto il giorno. Quindi 16 maggio, 27 giugno, 18 luglio.
3: Però ovviamente potete trovare tutto il calendario e tutti i tuoi spostamenti live sui tuoi social.
4: Sicuramente, sì. C'è sicuramente tutto sui miei social.
3: Io, Mirko, chiudo sempre le nostre chiacchierate con un messaggio. Chiedo all'ospite, in questo caso a te, di lasciare un breve messaggio alle nuove generazioni che vogliono avvicinarsi al mondo della musica. Che messaggio daresti se incontreresti un ragazzo di 15-16 anni che dice: Mirko, voglio iniziare a fare musica, dammi un consiglio.
4: Guarda, la prima cosa è estraniarti dal mondo esterno. Cioè, tu fare musica falla tu con te stesso e basta, e non chiedere mai niente a nessuno. Una volta che sei soddisfatto tu di te stesso, puoi cominciare a chiedere opinioni fuori. Mai partire dal contrario, mai partire dai social, mai partire dalle opinioni degli altri, mai partire da quello che possono dirti gli altri, perché comunque per essere un artista devi tenere botta, si dice, nel tempo.
3: Beh,
4: quindi
3: sì.
4: Keep on pushing, ma nei decenni, quindi non puoi pensare di fare qualcosa perché piace agli altri, tu devi fare qualcosa perché tu sei così, non vuoi fare, tu sei così. Allora, quando hai capito come sei tu a livello artistico, puoi affrontarti degli altri, però la prima cosa è estraniarsi dal mondo esterno.
3: Quindi, ragazzi, ascoltate il consiglio di un maestro, Mirko Colombari. E Mirko, io con questo bellissimo messaggio ti saluto, rimani connesso che ci salutiamo nel fuori onda.
4: Yeah, volentieri.
3: Ciao Mirko!
4: Grazie amici di Radio Smile, let's rock and roll.

Craig Davis, Hot Stuff, Let's Dance. Ha fatto un po' un mashup il nostro Craig David, ma salutiamo il nostro Mirko Colombari. Ragazzi, avete visto che figo, chitarre, arrangiamenti, cioè lui è un artista a 360 gradi, e il bello di avere questi artisti a 360 gradi è che conoscono la musica, cioè tanta roba. Però, se avete visto l'orario, è l'ora del caffè, ragazzi, è l'ora del caffè, è l'ora del caffè. Non possiamo esimerci da questo momento, quindi voi ballate con un po' di anni 90 e poi vi spiego anche il perché. E partiamo con Gigi Dad.

il nostro Gabri Ponte, Giulia. Eh sì ragazzi, come avete letto in chat, c'è una grande novità, che siamo alle battute finali, perché sabato andremo a definire una bellissima collaborazione con Mattia di Nostalgia Dance, quindi avremo un appuntamento fisso o il martedì o il giovedì solo con musica dance degli anni 90, quindi ci divertiremo così, ma ci divertiremo oltre con il nostro Mattia che viene a trovarci in studio, anche con Steve, perché lui è mille cose che non sai di me e sarà in studio con noi proprio sabato. E poi sabato passato, sabato scorso, c'è stato Frank Mascia, che nel parlare di sicurezza e di tutto quello che è un po' il suo mondo, abbiamo scoperto che ha fatto anche un brano, quindi ho detto perché Frank non mettere il brano, e allora godiamoci Steve e Frank Mascia.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

It's all Frank Masha. Music is life. Il grandissimo Frank, speriamo di, anzi sappiamo già una data dove ci verrà a ritrovare, perché ha una grandissima news da dirci e quindi vuole dirlo ai nostri microfoni di Spazio Smile. Ormai è diventata, diciamo, casa sua, e per me casa mia è lui, non ce n'è una delle più belle sue interpretazioni, canzoni, chiamatela come volete, questo è un capolavoro assoluto, e questa è Liberian Girl, Michael Jackson.

Marcomi, vacci piano, ma noi non possiamo andarci piano, dobbiamo correre perché la puntata è finita, ragazzi. Quindi noi ci vediamo prossimamente su questi schermi, mi raccomando, rimanete sempre connessi sui nostri social, spaziosmile.official e ovviamente il nostro sito spaziosmile.com. E che dire, ragazzi, diamo l'appuntamento a sabato che facciamo i nostri bellissimi podcast e vi lascio con questa stupenda canzone di Alan Walker. Ciao, non fate i bravi!

Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno «Tutto è bene quel che finisce bene» invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussey in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava La bottega del caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo. Nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Buongiorno dalla redazione. Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, dice il tycoon, pronta alla replica di Bruxelles. Imporre dazi del 25% sulle auto dell'Europa è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Passiamo alla guerra Stati Uniti-Iran. Il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo iraniano Araghi hanno discusso del passaggio di navi e merci russe attraverso lo stretto di Hormuz. Teheran ha consegnato intanto ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Smooth Flotilla, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Alcuni di loro hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Due morti sul lavoro ieri in terreni agricoli. Un uomo di 55 anni ha perso la vita schiacciato dal suo trattore nel Cosentino. Dinamica analoga anche in provincia di Chieti. E ora lo sport con il Gran Premio di Miami. Il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell e Hamilton. La sprint oggi alle 18 ed è tutto, a più tardi.

0: con i gesti riflessi.
1: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals, and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
2: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
3: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Donald Trump ha annunciato sui social il rialzo dei dazi per le auto e i camion provenienti dall'Unione Europea al 25%. L'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale pienamente concordato, quindi la prossima settimana aumenterò i dazi applicati su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%. I democratici insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. La lettera del presidente USA è arrivata alla scadenza dei 60 giorni che obbligano il presidente a chiedere l'autorizzazione per proseguire la guerra. Dopo aver ucciso il fratello minore a coltellate durante una lite avvenuta ieri pomeriggio in un'abitazione di Tricase in provincia di Lecce, ha fatto una videochiamata alla madre che vive nel Bangladesh confessando l'omicidio e mostrando il corpo per terra e l'arma utilizzata per colpire. A dare l'allarme un connazionale che avrebbe assistito alla scena. Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 23 maggio. A differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. La Formula 1, il campione del mondo in carica, Lando Norris, firma la pole position sprint a Miami. Al suo fianco, in prima fila, Kimi Antonelli. McLaren si conferma con il terzo tempo di Oscar Piastri ed ha al suo fianco in seconda fila Leclerc, mentre Verstappen e Russell si dividono la terza fila. Oggi alle 18 la sprint race, alle 22 le qualifiche. Per ora è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno «Tutto è bene quel che finisce bene» invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussé in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava La bottega del caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo. Nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Bentrovati, buon sabato 2 maggio con il GR delle buone notizie. L'Italia ha comprato per quasi 15 milioni di dollari Lecce Homo di Antonello da Messina che Sotheby's aveva offerto al miglior offerente. Il piccolo dipinto, creato per la devozione privata e raffigurante un Ecce Homo da un lato e un San Gerolamo dall'altro, è stato acquistato dal Ministero della Cultura attraverso il Direttorato Generale dei Musei. Ad anticipare la notizia la Fondazione Federico Zeri di Bologna, che in un post aveva scritto che il dipinto del pittore siciliano è proprietà dello Stato. Secondo le indiscrezioni, l'opera doveva essere battuta all'asta con una stima di 10-15 milioni di dollari, ma sarebbe stata comprata dallo Stato italiano prima che partissero i rilanci. Ken non è solo il fidanzato di Barbie, ma un'icona globale, culturale e di stile. In questo 2026 festeggia i suoi primi 65 anni, celebrando nuovi inizi, svela la casa madre Mattel, proponendosi di provare 65 nuove esperienze. Dopo aver vissuto una vera e propria fase di rinascita, questo personaggio sta infatti consolidando il suo ruolo di simbolo di amicizia e scoperta di sé. Per decenni è stato sinonimo del fascino rilassato della vita a Malibu, vantando al contempo una lunga serie di passioni. Ken è stato pilota di aerei, medico, marinaio, pattinatore, cowboy, bagnino, rockstar e molto altro ancora. Come simbolo di creatività ed espressione di sé, sta ora espandendo la sua influenza culturale come trendsetter e talent molto ricercato. Gianna Nannini annuncia Gianna Gold, un progetto di 2 anni per celebrare i 50 anni dalla prima pubblicazione che l'ha consacrata come la rocker europea per eccellenza. Per festeggiare questo importante traguardo si parte da un primo grande evento, l'unico live del 2026. Il 19 settembre Nannini, dopo un unico epocale concerto del 1988, realizzerà il sogno di riportare la sua indomabile energia sullo storico palco dell'Arena Rock Waldbühne di Berlino, da sempre sede di alcuni dei più grandi concerti rock internazionali. Sarà uno speciale rock show sinfonico a celebrazione di una carriera costellata di successi. C'è un nuovo capitolo intimo e luminoso nella vita di Úrsula Corberó, l'attrice spagnola diventata un'icona mondiale grazie al ruolo di Tokyo nella Casa di Carta, è diventata mamma. Insieme al compagno Chino Darín, attore argentino, ha accolto il loro primo figlio, suggellando una storia d'amore lunga 10 anni. La nascita è avvenuta in una clinica di Barcellona, città natale dell'attrice, lontano dai clamori mediatici e nel rispetto di quella privacy che la coppia ha sempre difeso con fermezza. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. Lo riporta CBC citando alcuni funzionari secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. E intanto i democratici insorgono contro il presidente americano per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. La lettera del presidente USA è arrivata alla scadenza dei 60 giorni che obbligano il presidente a chiedere l'autorizzazione per proseguire la guerra. La cronaca italiana: due arresti a Milano per detenzione e fini di spaccio di droga. A finire in manette un uomo di 27 anni e un cinquantenne, sequestrati oltre 32 kg di stupefacenti, tra cui cocaina ed eroina. La vincitrice del premio Nobel per la pace, Mohammadi, è stata trasferita d'urgenza in ambulanza dal carcere di Zanjan a un ospedale locale in Iran a seguito di un catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute. Lo ha reso noto la fondazione intitolata all'attivista iraniana con un messaggio su X. Lo sport con il calcio: il Pisa batte Lecce 2-1 nell'anticipo della 35esima giornata. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese terz'ultima e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. Per il tennis, Sinner batte Fils e diventa il quarto tennista capace di andare in finale in ogni Masters 1000. Domani la finale contro Zverev. Per ora è tutto, a più tardi.

Ci sono due cose che l'uomo non ammetterà mai di non saper fare: guidare e fare l'amore. Lo ha detto Stirling Moss. E noi ragazze fucsia aggiungiamo la terza: un vero fusto non perde mai una puntata di Almanacca. Ancora un'apertura di puntata incentrata sui motori per portare avanti la mission a cura della redazione di Satteva Motori e ManzittiMotors.net. Di corsa solo in pista, la frase magica a sottolineare il nostro impegno a sensibilizzare chi è alla guida. Ecco il via per l'Almanacca del sabato. A nome delle ragazze fucsia e delle Motoroses by Miss Motor and Cars, ambasciatrici di guida sicura e testimonial di educazione stradale, ben trovati in antenna da Mary Taracciatti. Anche per questo sabato ho chiesto a Chico un consiglio per aprire la scaletta di Almanacca. Ecco un suggerimento ovviamente estrapolato dalla Top 25 by Satteva.

Albert Hubbard è irriverente, ma di sicuro incontestabile quando dice: non prendere la vita troppo sul serio, non ne uscirai vivo. Okay.

Ariete, periodo di svolta. Toro, momento di grande successo professionale. Gemelli, ben e soddisfazioni in arrivo. Cancro, la luna è dalla vostra parte. Leone, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Vergine, cercate di stare sereni. Bilancia, uscite finanziarie. Scorpione, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Sagittario, non chiudete il vostro cuore. Capricorno, attenzione alle polemiche in amore. Acquario, ostacoli da superare. Pesci, vi attendono alcune emozioni negative.

0: Al di là della vostra statura, non siete delle alte o basse maree, quindi non sposate uomini lunatici.
1: E la luna bussò alle porte del buio.

Come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunciamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.

La forza di un grande in una sua frase storica, e ci riferiamo a Nelson Mandela. Sembra sempre impossibile finché non è fatto.

0: Una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio by Marjorie Maranca.
1: È considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana, sia come compositore che come interprete. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Abile chitarrista e perfezionista, noto anche per l'attenzione ai dettagli e alla cura quasi maniacale che dedicava agli arrangiamenti ed agli accordi. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop rock italiano. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha rivoluzionato e personalizzato in ogni senso la forma della canzone, tradizionale e melodica, talvolta combinandola con sonorità e ritmi tipici di svariati generi, addentrandosi con versatilità ed ecletismo in ogni faccettatura musicale.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Musica che gira, musica che va, ma sempre da spazi passa. Max Mollica e Dino Super di Gemmano per questo nuovo appuntamento. Il format radiofonico è Spazi, interamente prodotto da Magilla Radio Production. Ospite a sorpresa oggi. Chissà quanti di voi riusciranno a riconoscerlo ascoltando le primissime note del suo famosissimo brano, del quale non posso dire il nome ovviamente. Vediamo. Riusciamo a scoprire chi è questo grande artista che oggi è venuto a trovarci qui su Spazi? Ascoltiamolo insieme.

0: E allora, avete capito chi c'è oggi qui con noi?
1: Oggi in diretta telefonica con noi un cantante conosciutissimo in tutta Italia e oltre, Paolo Mengoli. Ciao Paolo!
2: Ciao Max, ciao Dino e ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Oh, e bene Paolo.
2: E ascoltatrici.
1: E anche le ascoltatrici, naturalmente. Allora Paolo, siamo qui per parlare di questo tuo ultimo brano, molto bello, tra l'altro l'abbiamo anche ascoltato qui noi in redazione. Il titolo è Io voglio stare con te. Di cosa parla questo brano?
2: Parla di un argomento molto, ma molto scottante, che è la violenza sulle donne. Un argomento che è stato affrontato sempre da personaggi artisti femminili, ma raramente, credo, o quasi mai, cioè mai da un personaggio e un artista maschile. È nato da un incontro casuale avuto dopo un concerto in provincia di Bologna, un concerto tempo fa, fatto anche prima del Covid chiaramente, un concerto che mi ha visto protagonista insieme al mio gruppo. Sceso dal palco mi si sono avvicinate un paio, tre o quattro ragazzi, di cui una mia amica oltretutto, che per farmi complimenti. Io fra una frase e l'altra, ciao, come stai? Ah, bene, tu come stai? Come ti chiami? Questa ragazza a un certo momento fa, beh, sai, io sentendoti cantare avrei ancora voglia di innamorarmi, perché tu canti veramente l'amore quando sei sul palco e ci metti anche il cuore mentre canti. Dico, perché cos'è successo? Ma sai, io sto attraversando un brutto periodo perché sto cercando di uscire da una vicenda di maltrattamenti, vessazioni, sevizie, soprusi, tentativi di togliermi la dignità da parte di quell'uomo nel quale io ho creduto fin dall'inizio. Dico, mi dispiace di questa cosa qua, ma dico, comunque guarda, non è che può succedere ed è bruttissimo, però sappi che poi noi non siamo, cioè gli uomini non sono tutti uguali. Dico, se puoi incontrare anche una persona che ti vuole bene, e difatti io spererei, perché avrei ancora voglia di innamorarmi. E questo mi ha lasciato un segno nella mia testa e nel mio cuore, tanto più che poi ho chiamato Luigi Mosello, che è uno dei coautori della canzone, e gli ho raccontato il fatto. C'era già una traccia musicale, io ho buttato giù qualche strofa, una parte d'inciso, attingendo da quello che erano le parole sue, è venuto fuori questo testo in cui un uomo dice a una donna che la saprà aspettare e quindi vuole stare con lei. L'inizio è emblematico, perché dice subito: non voglio starti vicino troppo, so che hai ancora tanta paura di una voce, sai, le urla in casa quando sono imbarazzata a me, ma e di amare ancora. E poi dice: io starò in silenzio se tu vuoi, e so che il mio silenzio può farti del bene, però lasciati guardare mentre dormi. Qui c'è tutta una poesia e una dolcezza infinita.
1: Questo a significare, a testimoniare che poi in fondo non tutti gli uomini sono uguali, insomma. Ecco,
2: ma sì, ma non sono tutti uguali. Certo, caspita, che questi uomini qua andrebbero puniti molto più severamente. Certo. Purtroppo non abbiamo delle leggi che tutelino la donna in questi casi. E la cosa mi fa letteralmente arrabbiare, per non dire un'altra parola che è di uso comune anche fra i giovani. Perché? Perché non puoi pretendere che un uomo che maltratta una persona venga solamente allontanato, venga solamente redarguito. No, quella gente lì deve andare a spalare la neve e i ghiacci in Siberia, devono andare là e stare là tutta la vita, perché il loro modo di fare lasciano dei segni indelebili sulla donna, nella testa, nel cuore, dappertutto, ma anche fisicamente, perché ci sono degli uomini che le picchiano le donne. Quindi questa gente non merita di fare una vita normale, devono andare in una miniera profonda 1000 metri o in Siberia scavare il ghiaccio. Vedrai che la smettono, imparano, voglio vedere con chi se la prendono.
1: Allora Paolo, l'anno scorso hai ricevuto un premio legato appunto al centenario di Giovanni Paolo II con la tua canzone, che è diventata anche l'inno ufficiale. E c'è dell'altro, c'è dell'altro, perché c'è dell'altro. Che a maggio il riconoscimento diventa

0: Spring into deals at Lowe's. Shop select 1.5-gallon annuals hanging baskets, 2 for $15, for the perfect addition to mom's garden. Plus, get 3 free bags of Miracle-Gro 0.75 cubic foot garden soil when you buy 3. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/6, excludes Alaska and Hawaii.
1: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
2: Testimone, ambasciatore di pace. È un sigillo appunto che mi ufficializza come ambasciatore di pace nel mondo per quanto riguarda l'associazione Giovanni Paolo II. Devo dire che è una grandissima soddisfazione questa. Io da credente sono veramente, poi l'ho incontrato 2 volte San Giovanni Paolo II e mi ha messo sempre dei brividi addosso ogni volta che l'ho visto, con quegli occhi che ha incantato non solo me ma il mondo intero, ha ipnotizzato il mondo intero e gli ha fatto fare le cose più belle che potessero succedere nel mondo, quindi pace, fratellanza, amicizia, quindi tutto quello che probabilmente altri non erano riusciti a fare.
3: Grazie Paolo per essere stato con noi in questo appuntamento di spazi. Vedo accendersi la luce rossa da parte del nostro Charlie Ballabio, quindi il tempo a nostra disposizione sta scadendo, anzi rischiamo anche di sforare. Quindi immediatamente linea a Paolo per la presentazione del brano e i saluti finali.
2: Bene amici ascoltatori e ascoltatrici, vi lascio in buona compagnia e con una bellissima canzone. Un ciao a Dino, un ciao a Max, un ciao a Max, un ciao a Dino, e mi piacerebbe dire: io voglio stare con te, ascoltatori.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una notizia dell'ultima ora in apertura: addio a un supereroe. Alex Zanardi è morto. Dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike. Avrebbe compiuto 60 anni il 23 ottobre. A dare la notizia alla famiglia è Obiettivo 3, l'associazione benefica degli atleti disabili ideata proprio da Zanardi. Un nuovo conflitto Iran-USA è possibile, lo ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando di Katamolambia, aggiungendo: l'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile e Donald Trump non si ferma. Forse, tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi a Cuba, ha detto il presidente. La vincitrice del premio Nobel per la pace, Mohammadi, è stata trasferita d'urgenza in ambulanza dal carcere

0: carcere di Zanjan a un ospedale locale in Iran a seguito di un catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute. Lo ha reso noto la fondazione intitolata all'attivista iraniana con un messaggio su X. Weekend con il sole, ma da lunedì cambia tutto. Il lungo ponte del 1° maggio è una vera e propria oasi di serenità meteorologica per l'Italia. Tuttavia si tratta dei titoli di coda. I modelli matematici indicano infatti un ribaltone imminente dalla prossima settimana con l'apertura della porta atlantica. Il tennis, battendo il francese Fis in semifinale a Madrid, Jannik Sinner ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti e 9 i Masters 1000. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. Una notizia dell'ultima ora in apertura: è morto Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike. Da Formula 1 ora il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint a Miami con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila è il leader del mondiale Kimi Antonelli. McLaren si conferma con il terzo tempo di Oscar Piastri e ha al suo fianco in seconda fila Leclerc con la Ferrari, mentre Verstappen e Russell si dividono la terza fila. Alle loro spalle Lewis Hamilton e il sorprendente Colapinto con la sempre più efficace Mercedes. Adcar e Gasly chiudono alla top 10 delle qualifiche. Oggi alle 18 la sprint race, alle 22 le qualifiche. La Serie A, il Pisa batte Lecce 2-1 nell'anticipo della 35esima giornata. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese e Torino, alle 18 come Napoli, alle 20:45 Atalanta Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. L'Inter capolista ospita il Parma per blindare definitivamente il primato, mentre alle sue spalle la lotta è serrata. Il Napoli cerca di difendere il secondo posto dall'assalto del Milan e della Juventus. Occhi puntati anche sulla sorpresa Como, incredibilmente quinta in classifica, che sfida proprio il Napoli in uno scontro di diretto d'alta quota che potrebbe valere un pezzo di storia con l'ingresso in Champions. Il tennis ora: Jannik Sinner continua a fare la storia e diventa il quarto tennista capace di andare in finale in ogni Masters 1000. Arthur Fis saluta senza colpo ferire. La prima semifinale del Madrid Open consegna l'esito atteso con la vittoria del numero uno al mondo in un match a senso unico, implacabile nel primo set e in controllo nel secondo. Sinner trionfa con punteggio di 6-2 e 6-4 in 1 ora e 26 minuti di gioco. Domani la finalissima contro Zverev. Ascoltiamo le parole di Sinner ai microfoni di Sport Mediaset.
1: Vuol dire tanto per me, un torneo dove non ho mai giocato la finale, quindi sono contento. Ovviamente domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento e adesso vediamo poi domenica.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

faceva una fotografia che stava appesa al muro in casa di mia nonna, di un giovane che non fece mai in tempo ad invecchiare e non si fece mai dimenticare.

Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri è morto Alex Zanardi, lo ha annunciato la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike. I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. La lettera del presidente USA è arrivata alla scadenza dei 60 giorni che obbligano il presidente a chiedere l'autorizzazione per proseguire la guerra. I carabinieri di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, hanno arrestato una donna di 35 anni che ha evirato il marito, attualmente ricoverato in ospedale in condizioni serie. La 35enne ha compiuto il gesto mentre l'uomo dormiva, probabilmente perché narcotizzato. Il movente sarebbe legato alla gelosia. Due arresti a Milano per detenzione a fini di spaccio di droga, a finire in manette un uomo di 27 anni e un 50enne, sequestrati oltre 32 kg di stupefacenti tra cocaina ed eroina. Durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che indica un periodo inferiore rispetto al

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine. Senza fine. Senza fine. Senza fine. Senza fine.
1: Senza fine. Senza fine. Senza fine. Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Alex Zanardi è morto, lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Per Donald Trump è un atto di tradimento il fatto che qualcuno dica che gli Stati Uniti non stanno vincendo nel conflitto contro l'Iran. Il presidente è intervenuto durante un evento in Florida dopo la notifica dell'amministrazione Trump al Congresso, secondo cui sono terminate le ostilità con l'Iran iniziate con le operazioni avviate da USA e Israele lo scorso 28 febbraio. Ritardi di oltre 6 ore, persistono i problemi di circolazione sulla linea ferroviaria adriatica tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, rallentata dalle 20:15 del 1 maggio per un guasto alla linea elettrica. L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania a un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, traguardo ancora più significativo se si considera che è stato raggiunto nonostante il prezzo sui massimi dallo scorso 14 aprile. La Serie A, nell'anticipo della 35esima giornata, ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1, oggi alle 15 in campo Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20:45 Atalanta-Genoa, domani Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Sicurezza sul lavoro, maxi controlli del NIL. Nelle ultime settimane, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Belluno hanno condotto un'operazione di controllo sulla sicurezza e sul lavoro irregolare nella provincia. I risultati dell'operazione hanno portato a 8 denunce e alla sospensione di 3 attività. Longarone Fiere. Dimissioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione di Longarone. Fiere Dolomiti ha subito un'improvvisa ristrutturazione, con le dimissioni del vicepresidente Franco Conzato e della presidente Caterina Carrer, subito dopo l'approvazione della riduzione del capitale sociale. Questo evento ha comportato la decadenza dell'intero Consiglio, sollevando interrogativi sul futuro dell'ente. 1 maggio. Nuovi maestri del lavoro bellunesi. In occasione della cerimonia ufficiale del 1 maggio, 21 lavoratori bellunesi saranno insigniti della Stella al Merito del Lavoro. Questo riconoscimento, conferito dal Presidente della Repubblica, è destinato a coloro che hanno almeno 25 anni di attività lavorativa e 50 anni di età e si sono distinti per perizia e laboriosità. Strade più sicure, conclusione dei lavori ad Arson. Il Comune ha completato 2 cantieri e sta ultimando un terzo intervento per un piano di miglioramento degli accessi alle frazioni, con un investimento di 250.000 euro. Gli interventi ad Arson sono terminati, mentre a Foen resta da installare la segnaletica. La sindaca Viviana Fusaro ha sottolineato l'importanza di queste opere per la sicurezza e la qualità della vita quotidiana. Progetto ciclistico solidale Belluno-Petrosani. Tra 2 settimane avrà inizio un significativo progetto ciclistico solidale, promosso da Oltre Team. 5 ciclisti amatoriali partiranno da Belluno il 13 maggio 2026, con destinazione Petrosani, in Romania, per sostenere Casa Pollicino. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: resta appeso.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Fritti fa freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta, i tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.
1: Radio Meano, musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno per accompagnarti ovunque tu sia.

0: di me. Probabile, e ho finto l'orgasmo anche con te. E anche con te. Ho pagato le multe, detto bugie, non tutte bianche.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Addio ad Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 è morto all'età di 59 anni. Lo ha annunciato la famiglia dell'ex pilota automobilistico, campione internazionale e poi paraciclista di livello assoluto. La vita di Alessandro Alex Zanardi è stata una traiettoria continua tra velocità, drammatiche cadute, faticose rinascite e nuove sfide. Gli Stati Uniti ritirano circa 5.000 soldati di stanza in Germania dopo le minacce di Donald Trump. Arriva l'ordine del Pentagono. Il segretario della difesa Pete Hegseth ha ordinato il ritiro di circa 5.000 uomini schierati in territorio tedesco. Un portavoce del Pentagono ha spiegato all'agenzia tedesca DPA che il ritiro dovrebbe essere completato entro i prossimi 6-12 mesi. Nel mese di aprile è rallentata in modo significativo l'avanzata delle forze russe in Ucraina. Rispetto al mese precedente, i russi hanno acquisito il 12% in meno di territorio e questo andamento, segnala il sito di analisi militari ucraino, viene registrato malgrado un aumento complessivo degli attacchi del 2,2%. A quattro giorni dal vernissage della Biennale Arte 2026, la più importante manifestazione culturale italiana è stata travolta da un terremoto istituzionale. La giuria internazionale si è dimessa in blocco e la cerimonia inaugurale del 9 maggio è saltata. Il punto di rottura va cercato nella decisione presa il 23 aprile dalle 5 giurate di escludere dalla premiazione Israele e la Federazione Russa. Il tennis, Jannik Sinner e Alexander Zverev si affronteranno nella finale del Masters 1000 di Madrid, in programma domani alle 17. Sarà il quinto confronto consecutivo a livello Masters 1000. Si tratta di un record. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. È morto Alex Zanardi, lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020, un altro tragico incidente. Uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. La Formula 1 è ripartita dal continente americano per il quarto appuntamento della stagione. Il Circus negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami, il secondo weekend dell'anno con il format della sprint al sabato. Oggi gara sui 100 km alle 18, mentre le qualifiche della gara sono in programma alle 22. Domani alla stessa ora il semaforo verde della gara. Nel weekend statunitense in pista anche la Formula 2. Il calcio, nell'anticipo della 35esima giornata, ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1, una vittoria che vale il più 4 sulla Cremonese terz'ultima e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Il tennis, Jannik Sinner e Alexander Zverev si affrontano nella finale del Masters 1000 di Madrid, in programma domani alle 17. Sarà il quinto confronto consecutivo a livello Masters 1000. Si tratta di un record. L'azzurro è avanti 9-4 nei precedenti e alle ultime 8 sfide. E Sinner, battendo il francese Fis, ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario nel 1990. Prima di lui erano riusciti a completare l'Amplein Roger Federer a 30 anni, Rafa Nadal a 27 anni e Djokovic a 25. Il volley oggi alle 19 Scandicci affronterà Lech Zaci Basi Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley femminile. Le campionesse del mondo scenderanno in campo a Istanbul per cercare di raggiungere nuovamente l'atto conclusivo perso 12 mesi fa contro Conegliano, e proprio Conegliano sarà in campo alle 16 contro il Bakif Bank Istanbul nell'altra semifinale di Champions League. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
3: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
4: Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata, RAM 7 Va to 5, ma non si può dire starter di puntata perché si dice dal lunedì al venerdì per le puntate normali, puntatona perché primo weekend di maggio, non ho il coraggio, non so cosa c'entri, però è una cosa che si diceva, no? Beh, in realtà io lo sentivo dire perché non l'ho mai manco detta e pronunciata, continuo a insistere su questa cosa, però quando si cambia mese, no? E c'è il nuovo weekend, no? Del mese entrante, è un po' così, vabbè. No, ma stavo dicendo, non si può fare un'apertura normale proprio perché siamo nel weekend e avremo la crema della RAM 7 Va to 5 di questo arco settimanale, le prime sette della classe senza soluzione di continuità. E allora eccoli qua i Buck Cherry dal secchiello delle ciliegie. Oh, tra un po' arrivano, eh.

0: messa in campo un po' in tutto quanto l'album Closer to the Sun, ma questa Starts with a Feeling è senz'altro la traccia che acchiappa di più. Antonella di Gimua entra in casa Antonio al numero 5.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa Antonio.

0: 7 va FM/Alterradio. Algo day.
1: From 7 va FM Alterradio. Algo day.
2: From 7 va FM/Alterradio. Algo day.
3: From 7 va FM Alterradio. Algo day.
4: From 7va.fm/Alterradio. Algo day. From 7va.fm/Alterradio.
5: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.

0: FM sono le altre radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algodei, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato: guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
1: Ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
0: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro, un grosso gancio abbiamo avuto il grande Christian della Epicentro, che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo, però, perché abbiamo ancora da
1: salutiamolo Christian, salutiamolo, sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
0: Beh, in effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo, e mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
1: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te, ti avevo già detto questa cosa.
0: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
1: certo. Allora dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Brassenica, un premio molto molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, tu questa cosa non la sai, te lo dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista. È stata un'esperienza bellissima.
0: Insomma, Nuova Luce è un pezzo dinamico, va ascoltato, sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di...
1: Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo, insomma, c'è una strega dentro me. Dice tutto.
0: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
1: Sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
0: E allora, eccola qui, Alma Nera con Nuova Luce.
2: C'è

0: E beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio. Un testo molto interessante, al Manera, che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come.
1: Allora, guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere, tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettato.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci
1: capitano, della bellezza della vita, sì.
0: Che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questa.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo, cioè, per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa, no? Sono l'inaspettato della vita, che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io, l'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
0: Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo.

inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrai però parlare ancora un po' di te.

0: provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è che anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole. Oddio, ci stanno sentendo? Sto dicendo la verità, che dice, grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente. Nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente. Amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: Quindi è anche un rischio. Perché si fa presto a dire:
1: però
0: è biografico. Si fa presto a dire: è biografico, non è biografico, non è autobiografico. Però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa è tantissimo, direi, di chi lo ha scritto.
1: C'è quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Sono
0: allora,
1: complicata?
0: Al Manera, no, il tempo è volato via con due pezzi.
1: No, di che
0: favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con 7va.fm. ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio, grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere. Davvero simpaticissima al Manera. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day. Intanto però cercate al Manera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Dolomiti Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPAV, Centro Valanghe di Arabba, sabato 2 maggio 2026. Il tempo di oggi, sabato pomeriggio sera: cielo sereno o al più poco nuvoloso, per modesti addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi. Contesto termico tipicamente primaverile, con valori leggermente superiori alle medie del periodo. massime di 20-22 gradi in Valbelluna e 15-17 gradi a 1000-1200 metri. Venti in quota deboli da sud-ovest, deboli o moderati regime di brezza nelle valli. Tempo previsto domenica 3. In un contesto ancora stabile, maggiore nuvolosità rispetto a sabato, inizialmente per transito di velature e alcune nubi alte, poi dal pomeriggio sera per l'arrivo di nuvolosità medio-alta più consistente da ovest, fino a cielo nuvoloso in serata notte. Precipitazioni assenti. Temperature. Stazionarie in quota e in lieve aumento nelle valli, su valori sempre primaverili. Super Alpi a 1500 metri minima 4, massima 14, a 2000 metri minima 4, massima 9. Su Dolomiti a 2000 metri minima 4, massima 10, a 3000 metri minima meno 1, massima 1. Venti. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota deboli o moderati da sud-ovest, a 5-20 km all'ora a 2000 metri e 15-25 km all'ora a 3000 metri. Lunedì 4. La nuvolosità sarà in aumento con cielo irregolarmente nuvoloso per nubi medio-alte, anche molto nuvoloso verso sera ma con bassa probabilità di fenomeni. Lieve calo termico in quota. Precipitazioni. Al mattino assenti, tra le ore centrali e pomeriggio sera non si esclude del tutto la possibilità di qualche piovasco locale, 20-30%. Temperature. Nelle valli minime in aumento e massime stazionarie o in lieve calo. In quota, in calo con minime alla sera. Su Prealpi a 1500 metri minima 5 massima 12, a 2000 metri minima 4 massima 7, su Dolomiti a 2000 metri minima 3 massima 8, a 3000 metri minima meno 4 massima 0. Venti, nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota moderati da sud-sud-ovest, a tratti tesi alle quote più elevate, a 15-25 km all'ora a 2000 metri e 25-35 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, martedì 5. Cielo molto nuvoloso, anche coperto tra il mattino e il pomeriggio, con qualche parziale schiarita possibile tra pomeriggio e sera. Probabili precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio, più probabili fino alle ore centrali, poi meno diffuse. Temperature in calo a tutte le quote, con ricomparsa della neve, seppure non abbondante, oltre 2100-2300 metri. Venti moderati tesi sud-occidentali in quota. Mercoledì 6, tempo instabile anche perturbato al pomeriggio sera, con precipitazioni inizialmente deboli e sparse, diffuse e a tratti intense per rovesci anche temporaleschi al pomeriggio e in serata. Limite delle nevicate 2100-2300 metri con il limite più basso alla sera. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, sabato 3100 metri, domenica 3100 metri, lunedì 2800 metri, martedì 2500 metri, mercoledì 2600 metri. Prossimo bollettino domenica 3 maggio.

Buon pomeriggio dalla redazione, addio ad Alex Zanardi, il campione dalle due vite, simbolo di resilienza e coraggio. Nato a Bologna, aveva 59 anni e è morto ieri sera, come annunciato dalla famiglia. Il presidente della Repubblica Mattarella lo ricorda con affetto. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e rimarrà nel ricordo degli italiani. Soffocato fino alla morte, gettato in un deposito e lasciato lì per un mese, è tutto per 30 euro. Dietro all'omicidio di Michelangelo Scamarcio, il 68enne il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un negozio di Bari, ci sarebbe proprio un debito di poche decine di euro che ha portato alla lite dal tragico epilogo. In carcere il 42enne cinese Wei Lin. Spara al fratello e alla compagna al culmine di una lite per futili motivi in un orto. Arrestato un agricoltore di 42 anni per tentato omicidio. È successo a Decimo Puzzu nel sud Sardegna. Presidio oggi degli attivisti della Global Sumud Flottiglia davanti alla Farnesina per chiedere la liberazione di Tiago Avila e Saif Aboukeshekh, prelevati da una nave italiana. I due sono intanto arrivati in Israele e saranno trasferiti per essere interrogati dalle autorità di polizia. Calcio si apre alle 15 il sabato della 35esima giornata di Serie A con Udinese Torino. Dopo il prestigioso 2-2 conquistato in rimonta contro l'Inter, i Granata vanno in Friuli con la salvezza matematica e la voglia di stupire ancora. Alle 18 spazio a Como Napoli, alle 20:45 Atalanta Genoa. È tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80.
4: Studio 54.
3: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da tutto il mondo. L'omaggio ad Alex Zanardi, morto ieri a 59 anni. Al coraggio e alla passione che lo hanno riportato ad essere un esempio e un campione dopo due terribili incidenti. La sua figura è il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella. È stato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Lunedì mattina la polizia tornerà nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici appartenenti a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Jelsi. Le due donne morte avvelenate subito dopo Natale, lo ha disposto la procuratrice di Larino, Antonelli. La flottiglia riparte. Se prima avevamo un milione di motivi per andare a Gaza, ora ne abbiamo uno in più, ha detto un attivista in collegamento dalla Grecia durante la conferenza stampa della delegazione italiana della flottiglia davanti alla Farnesina per chiedere la liberazione di Tiago Avila e Saif Abukeshek, prelevati da una nave italiana. I due leader sono in Israele per gli interrogatori. Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Giulianova e Pescara in Abruzzo per un inconveniente elettrico. Ieri sera un guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione vicino alla stazione di Montesilvano. I treni alta velocità intercity e regionali hanno registrato ritardi fino a oltre 6 ore e hanno subito limitazioni di percorso. Motori, la Formula 1 in pista oggi a Miami per la gara sprint alle 18 italiane per le qualifiche che decideranno la griglia di partenza in vista del GP in programma domani. Norris in pole nella sprint con la McLaren. La Ferrari insegue dalla seconda e dalla quarta fila. È tutto, a più tardi.
1: La tua radio del buon umore è qui, sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue, oggi vi porto in Molise, sì, proprio lì dove il cuore del volontariato batte tanto forte, e lo facciamo con un ospite davvero speciale, una persona che ha deciso di raccontare la donazione non solo in Italia ma in tutto il mondo. È con noi Gianfranco Massaro, presidente dell'AVIS regionale Molise e del CSV sempre del Molise, autore del libro Blood Donation in the World. Presidente, benvenuto.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti voi.
0: Come va intanto?
1: Ma va molto bene, bene, bene. Adesso specialmente, tu sapete perfettamente che in Molise è successo la catastrofe con queste piogge insistenti, per cui è bloccato su alcuni paesi, però dai, ce la stiamo facendo, stiamo risalendo la china.
0: Come sempre, dai, ce la facciamo, dai.
1: Sì, certo.
0: Allora,
1: certo.
0: Presidente Massaro, noi ci conosciamo da anni, ma vorrei partire subito dal tuo libro perché voglio capire da dove nasce l'idea di raccontare la donazione di sangue a livello mondiale, molto semplice.
1: La risposta è più che semplice, nel senso che io sono stato, come molti di voi sapranno, 12 anni presidente della Federazione Mondiale di tutti i donatori di sangue, no? La FIOS. E in tutti questi anni ho visitato un po' tutti i continenti, tantissimi paesi, e quindi ho raccolto dei dati che mettevo da parte, no? Poi alla fine, dopo l'undicesimo anno, ho detto: ma sai che c'è? Mi piacerebbe un po' raccogliere tutti questi dati sul mondo trasfusionale, sull'associazione di quasi tutto il mondo, e scrivo questo libro. E soprattutto poi ho cercato anche di avere dei collaboratori anche eccelsi, come De Angelis, come Grazzini, come adesso il nuovo che ho aggiornato, il nuovo volume con Velati e con tanti altri illustri amici.
0: Altri dei tuoi amici. Il titolo è già chiarissimo: Blue Donation in the World. Ma che tipo di viaggio si trova a fare chi apre questo libro?
1: Sì. Allora, come tutti sanno, no? Perché la domanda che mi sono posto io era la seguente: se uno clicca su qualsiasi link per vedere

0: la donazione del sangue, allora escono dei click molto, molto specifici a livello antropologico, oppure medico, legale e sociale. Allora ho detto io, ma sai che c'è? Io voglio mettere tutti i punti, compreso anche l'approvvigionamento, la lavorazione, la distribuzione e l'uso benefico del sangue a livello mondiale, con dei dati precisi. E quindi da qui è nato il libro, che è veramente è unico al mondo sotto questo punto di vista, perché raccoglie un po' tutti i temi, tutte le problematiche e anche le prospettive della donazione del sangue nel mondo. E posso dirti anche una cosa, lo posso dire ai cari amici, che ha avuto un successo enorme, tant'è vero che abbiamo finito la prima edizione di 500 volumi e ho dovuto rifare il secondo aggiornamento, che è tutto in italiano questa volta, però con diciamo aggiornato con diversi paesi in più, sia dell'America e con altre tematiche che vengono affrontate, quindi è in stampa, fra pochi giorni uscirà il nuovo volume, che è anche sul sito di Avis Nazionale, la donazione del sangue nel mondo, tutto in italiano ed aggiornato.
1: Beh, questo insomma, un bellissimo viaggio, diciamo, tra continenti, culture e soprattutto anche gesti di solidarietà che parlano tutti della verità, la stessa lingua, dai, insomma, è così.
0: Sì.
1: Adesso noi ci fermiamo un secondo, Presidente, perché noi dobbiamo anche far ascoltare delle canzoni, poi torniamo con te, quindi stai lì, non andar via e ritorniamo subito, va bene?
0: Sì, grazie.
1: Allora andiamo con la musica.
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao!

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati su Radio Fa Buon Sangue, sempre in compagnia del presidente del regionale del Molise, Gianfranco Massaro, e stiamo presentando veramente un libro interessante. Entriamo davvero nel cuore del progetto. Nel libro affronti tanti aspetti etici, legali, sociali, quello che ci stavi dicendo. Ma quanto è complesso oggi il mondo della donazione a livello globale? Perché poi quello vogliamo sapere.
2: Sì, allora leggendo il libro si riesce a capire perché è complesso a livello globale il mondo della donazione, perché parliamo sia a livello dei centri trasfusionali, infatti questo libro è dedicato sia ai trasfusionisti e sia ai donatori, e quindi abbiamo uno spaccato veramente ampio. Perché abbiamo il continente americano, gli Stati Uniti e il Canada, no? Sì, che sono due grosse nazioni. Allora dobbiamo sapere che Stati Uniti, per esempio, negli Stati Uniti si raccolgono 11-12 milioni di unità di sangue intero, sì, i globuli rossi, no? Dopodiché bisogna aggiungere il plasma. Allora cosa ha fatto gli Stati Uniti? Ecco perché è anche un qualcosa di veramente di innovativo. Ha circa 600-700 centri non profit che raccolgono soltanto il sangue dei globuli rossi, no? E il sangue intero, mentre hanno più di mille centri privati per la raccolta del plasma e sono diventati autosufficienti. Allora, quello che ci sta di per noi è un po' grave e non è consentito, è che il plasma la donazione viene fatta a pagamento.
1: Certo.
2: $30-40 ogni donazione, e quindi questo ha dei rischi anche a livello di salute per le persone. Però grazie a questo diciamo, scindere queste due cose, gratuità per il sangue intero per gli ospedali, mentre per il plasma hanno fatto a pagamento, e quindi è tutto a pagamento.
1: Tu dici che sarebbe una cosa interessante sotto quel profilo lì?
2: Sì, perché loro sono riusciti ad essere una potenza mondiale per quanto riguarda, e infatti loro esportano il 70% del plasma in tutto il mondo, cioè tutto
1: certo,
2: il mondo hanno bisogno del sangue degli Stati Uniti e pagano, questo è il problema.
1: Certo.
2: Quindi questa è qualcosa veramente...
1: È chiarissimo il concetto. E volevo chiederti anche, tu hai avuto un'esperienza internazionale importante anche come dicevi prima, il presidente della FIODS, ma cosa ti ha colpito di più nei diversi paesi che hai visitato sotto questo profilo?
2: Allora, per quanto riguarda, quello che mi ha colpito di più, devo essere sincero, è stata l'Africa. Poi ci viene l'America Latina e l'Asia, sono questi continenti che possiamo dire in via di sviluppo, no?
1: Certo.
2: E qui ho trovato veramente, veramente il cuore, veramente fa male, perché ho visto, posso dire, dei donatori, e ho delle foto, a volte pure le ho fatte vedere a tantissime persone quando mi hanno invitato. Donatori che si siedono su una sedia e la sacca di sangue è a terra.
1: Mamma mia.
2: Cioè, è impensabile per noi, no? Con piedi scalzi lì, e poi a tempo prendono un bicchiere d'acqua, un esempio, no?
1: Sì, oppure
2: a pagamento, che per poter fare una donazione di sangue in America Latina certe volte pagano, oppure ti dicono tua sorella, tuo padre, un tuo familiare deve fare un'operazione, allora vede con 5 persone familiari. Ecco.
1: Beh, questo è incredibile questo racconto che fai.
2: È incredibile,
1: cioè,
2: incredibile
1: rispetto a quello che abbiamo noi in Italia, poi insomma, quindi
2: in Europa,
1: ma insomma più direttamente noi. Ma adesso ci fermiamo ancora un attimo, perché sai, donare sangue è un gesto universale, ma ogni paese, come lo dici anche nel tuo libro, lo vive in modo diverso. Quindi andiamo con la musica.

0: So how's your evening so far?
1: Don't be a barbecue.
2: Arriva Andrea Collalto con le prime 5 canzoni internazionali, solo qui su Radio Fa Buon Sangue.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Musica fa buon sangue, ben ritrovati, nuovo appuntamento, belli pronti, carichi anche oggi. Intanto grazie al buon DJ Cibo per la linea. E vediamo subito naturalmente le nostre classifiche. Iniziamo come sempre con la prima parte, quella dedicata alla musica internazionale, alla nostra Top 5 International di musica fa buon sangue. Devo dire c'è una novità e soprattutto c'è anche poi una nuova numero uno che andremo a scoprire tra qualche minuto, naturalmente pezzo dopo pezzo, ovviamente. Allora, cominciamo? Siamo pronti? Tutto ok? Dalla regia mi danno cenno affermativo, quindi cominciamo dalla posizione numero 5, dove troviamo l'ex numero 1 di qualche settimana fa. Ormai sono passate poche settimane, però devo dire che piano piano sta scendendo nella classifica, anche perché la concorrenza femminile in modo particolare questa settimana è stata semplicemente insuperabile. Questa volta, parliamo di Mick, perde due posti con la sua Fabulous numero 5.

0: it hurts. More vivid and wise, what I feel I deserve.
1: Senso Iacchetti.
2: Se uno fa ridere, il riso fa buon sangue. Allora bisogna donarlo il sangue, soprattutto se è buono. Quindi iscrivetevi all'Avis, che si dona il sangue alla gente che ha bisogno.
3: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
4: Musica fa buon sangue, ancora ben ritrovati da Andrea Collalto con il nostro consueto appuntamento settimanale all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Due delle nostre classifiche, la Top 5 International e poi la Top 5 italiana, i 5 pezzi più ascoltati, più suonati, quelli che piacciono di più naturalmente in Europa e in Italia, e li stiamo per l'appunto ascoltando. Siamo con la posizione numero 4 della nostra classifica internazionale, perde due posti anche Harry Styles questa settimana, sorprendente frenata dopo il balzo della settimana scorsa. Il suo inno pop rock perde un po' di quota, forse schiacciato anche dall'impatto mediatico delle nuove uscite. Lo andiamo ad ascoltare, Harry Styles, American Girls, numero 4.

0: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Siamo già sul podio della nostra classifica Musica fa buon sangue, la Top 5 International, e qui troviamo Sombra con questo brano che guadagna due posizioni. Sembrava fosse piano piano che stesse uscendo dalla nostra Top 5, mentre invece piano piano risale sul podio. Una resilienza incredibile per un brano che continua a scavare nel cuore degli ascoltatori. Sombra, Homebreaker, numero 3.

0: Lecha. A ver mi doña parece esa mesa.
1: In diretta, Andrea Collalto con le prime posizioni chart international. Musica fa buon sangue.

0: grande.
1: Are you recording that?
2: Yeah, I have it.
3: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
4: Ancora un buon ascolto, ben ritrovati come sempre da Andrea Collalto, naturalmente all'interno di Musica fa buon sangue, la Top 5 International. Siamo già alla seconda posizione e anche in questo caso questo pezzo guadagna 2 posti rispetto alla settimana scorsa. Questo vuol dire proprio che l'eleganza paga. Sto parlando di Olivia Dean, che raggiunge proprio la piazza d'onore con la sua ballata Soul. E, diciamo, è la colonna sonora ufficiale dei primi weekend di Soli di questo 2026. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, numero 2. I could

0: siamo qua, io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io che sapevo,
0: il riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino, però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via. Darlo via perché posso dire, capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via, magari te ne serve.
0: E invece
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue.
2: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
3: Tra poco andremo a scoprire la posizione numero 1 di Musica fa buon sangue, la Top 5 International. E come vi dicevo all'inizio, c'è una nuova numero 1, ma c'è anche una nuova entrata. E mi sa che in questo caso le due cose sono collegate, ma lo scopriremo tra poco. Prima intanto andiamo a vedere il brano che ci ha lasciato, che è, diciamo, è uscito dalla Top 5 per lasciare spazio proprio alla numero 1, e stiamo parlando dell'ex numero 1 della settimana scorsa, Bruno Mars con I Just Might, che esce e lascia spazio a una nuova numero 1 che entra come nuova entrata. Diciamo che non c'è stata storia per nessuno questa settimana. Sto parlando di Lady Gaga, che torna con un pezzo che fonde techno, pop, rap aggressivo, grazie anche a Doshi che collabora con lei. Un brano pensato per le sfilate e le notti infinite. Numero 1 è già un'icona di stile. Lady Gaga, Doshi, Runway, nuova entrata, numero 1.

0: grande, grande Lady Gaga con Doshi Runway. Questo è il numero uno di questa settimana per quanto riguarda la top 5 international di musica. Fa buon sangue. Beh, devo dire, insomma, debutto come nuova entrata, ma un pezzo assolutamente di quelli potenti, di quelli niente male, come ci ha abituato giustamente poi Lady Gaga, naturalmente. Noi ci fermiamo per qualche istante e diamo la linea al buon DJ Cibo e i suoi ospiti a Radio Fa Buon Sangue, e poi tra pochi minuti ritorneremo ancora insieme, perché c'è la seconda parte di Musica Fa Buon Sangue ed entreremo nella top 5 della musica di casa nostra, della musica italiana. Tra pochissimo!
1: Che fase di

0: bentornati su Radio Favolsangue, sempre in compagnia del presidente del regionale del Molise, Gianfranco Massaro, e stiamo presentando veramente un libro interessante. Entriamo davvero nel cuore del progetto. Nel libro affronti tanti aspetti etici, legali, sociali, quello che ci stavi dicendo. Ma quanto è complesso oggi il mondo della donazione a livello globale? Perché poi quello vogliamo sapere.
1: Sì, allora leggendo il libro si riesce a capire perché è complesso a livello globale il mondo della donazione, perché parliamo sia a livello dei centri trasfusionali, infatti questo libro è dedicato sia ai trasfusionisti e sia ai donatori, e quindi abbiamo uno spaccato veramente ampio. Perché abbiamo il continente americano, gli Stati Uniti e il Canada, no? Sì, che sono due grosse nazioni. Allora dobbiamo sapere che Stati Uniti, per esempio, negli Stati Uniti si raccolgono 11-12 milioni di unità di sangue intero, i globuli rossi, no? Dopodiché bisogna aggiungere il plasma. Allora cosa ha fatto gli Stati Uniti? Ecco perché è anche un qualcosa di veramente di innovativo. Cioè, ha circa 600-700 centri non profit che raccolgono soltanto il sangue dei globuli rossi, no? E il sangue intero, mentre hanno più di mille centri privati per la raccolta del plasma e sono diventati autosufficienti. Allora, quello che ci sta di per noi è un po' grave e non è consentito, è che il plasma la donazione viene fatta a pagamento.
0: Certo.
1: $30-40 ogni donazione, e quindi questo ha dei rischi anche a livello di salute per le persone. Però grazie a questo diciamo, scindere queste due cose, gratuità per il sangue intero per gli ospedali, mentre per il plasma hanno fatto a pagamento, e quindi è tutto a pagamento.
0: Tu dici
1: quindi
0: che sarebbe una cosa interessante sotto quel profilo lì?
1: Sì, perché loro sono riusciti ad essere una potenza mondiale per quanto riguarda, e infatti loro esportano il 70% del plasma in tutto il mondo, cioè tutto il mondo hanno bisogno del sangue degli Stati Uniti e pagano, questo è il problema. Quindi questo è qualcosa veramente...
0: È chiarissimo il concetto. E volevo chiederti anche, tu hai avuto un'esperienza internazionale importante anche come dicevi prima, il presidente della FIODS, ma cosa ti ha colpito di più nei diversi paesi che hai visitato sotto questo profilo?
1: Allora, per quanto riguarda, quello che mi ha colpito di più, devo essere sincero, è stata l'Africa. Poi ci viene l'America Latina e l'Asia, sono questi continenti che possiamo dire in via di sviluppo, no?
0: Certo.
1: E qui ho trovato veramente, veramente il cuore, veramente fa male, perché ho visto, posso dire, dei donatori, e ho delle foto, delle volte pure le ho fatte vedere a tantissime persone quando mi hanno invitato. Donatori che si siedono su una sedia e la sacca di sangue è a terra.
0: Mamma mia.
1: Cioè, è impensabile per noi, no? Con piedi scalzi lì, e poi a tempo prendono un bicchiere d'acqua, un esempio, no?
0: Sì, sì.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Ci sono, non sono sempre da coinvolgere, ma dobbiamo provarci, questo di sicuro.
4: Beh, diciamo che la lingua ce l'hai, nel senso che mi sembra che no, nel senso che sei capace di parlare, quindi questo è interessante. Poi ai presidenti, soprattutto quelli che vengono rieletti, anche giovani come te, è sempre molto interessante. Quindi è tradizione, come sempre, e futuro, due parole che devono andare sempre insieme. Adesso poi ci fermiamo di nuovo, pensa a una canzone magari che ti vada a genio per finire questa chiacchierata, va bene? Poi la sentiamo. Musica!
3: Grazie.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte della nostra chiacchierata su Radio Fa Buon Sangue. Siamo a Castione della Presolana con l'Avis e con Francesco Ferrari, che è il suo presidente. Caro mio amico, la testimonianza recente di chi è stato salvato grazie alla trasfusione è molto forte. Quanto aiutano queste storie a far capire l'importanza della donazione quando vai a parlare?
2: Ma credo che sia fondamentale raccogliere la testimonianza che è arrivata dal fatto di cronaca accaduto proprio a pochi chilometri da noi, a Trescore, nelle scorse settimane, una professoressa accoltellata che è stata salvata grazie al fatto che una volta trasportata in elicottero ha potuto ricevere immediatamente lì, mentre era ancora in elicottero, una trasfusione di sangue che le ha permesso di ridonarle vita. Mi sembra davvero molto bello che sia stata lei, appena dimessa dall'ospedale, nella lettera che ha scritto, a ringraziare non solo i medici, i soccorritori, gli infermieri, ma a ringraziare anche quel donatore anonimo che lei non conosce ed è giusto che mai conoscerà, che ha donato quella sacca di sangue che le ha permesso di riavere la vita. Ecco, il fatto che quanto accaduto a Trescore abbia colpito così tanto la sensibilità, la coscienza di ciascuno di noi, anche per la vicinanza geografica del fatto, credo che possa aiutarci a raccogliere anche la testimonianza e l'appello che ha lanciato questa insegnante. Certo. Insomma, non si parla solo di malati cronici che hanno bisogno di sangue, ma che forse possiamo sentire lontani da noi, ma anche di necessità che può avere ciascuno di noi, certo, in una forma imprevista, senza poterlo minimamente prevedere, senza aspettarselo, ma dall'oggi al domani uno potrebbe trovarsi in questa situazione e lì rendersi conto che se vive è grazie a qualcun altro che ha donato. Quindi fatti come questi vanno raccolti, certo, ecco, certo. È una testimonianza che non possiamo buttare via, che abbiamo voluto rilanciare tra i nostri donatori.
1: I tuoi consiglieri, avrete un consiglio naturalmente, certo. Di quanti siete in consiglio?
2: Noi abbiamo un consiglio abbastanza piccolo, in realtà siamo 7 membri, ma all'interno...
1: Sono contenti di te?
2: Ma credo di sì, direi proprio di sì, dai. La cosa bella credo che sia che coniughiamo un po' i membri storici dell'associazione, certo, che ancora mantengono i ruoli più delicati, magari come quello di segretario, di tesoriere, che a livello burocratico ci garantiscono che l'associazione funzioni bene e che anche le pratiche magari non semplici per chi fa questo come volontario nel

0: tempo libero lasciato certo. dal lavoro e dalla famiglia, tutto funzioni bene. Però allo stesso tempo, presidente, vicepresidente, siamo entrambi nuovi, un po' più giovani, e, vabbè, diciamo, e magari ci occupiamo contenti, più dai. Della promozione, no. della comunicazione. Diciamo quindi mi sembra che coniughiamo bene queste tue esigenze.
1: Diciamo
0: sta funzionando
1: sono,
0: bene.
1: Che sono contenti, poi chiederemo a loro magari in privato.
0: Ma... dovremmo chiedere a loro, vero?
1: Ascolta, ti lascio veramente 20 secondi se c'è qualcosa che non ti ho chiesto e da far sapere.
0: Ma l'ultima cosa che mi piace ricordare, su cui stiamo lavorando, è la creazione all'interno del paese di una rete, prima ancora che di collaborazione, direi di amicizia tra le diverse associazioni e diversi gruppi. È vero che siamo un paese piccolo, ma in cui ci sono tante associazioni, tanti gruppi attivi nel volontariato. Stiamo cercando proprio come Avis di creare reti di sinergie, di amicizie tra di noi, dato che i volontari ci sono, si impegnano in tanti modi diversi, dalla protezione civile all'organizzazione delle feste, e fare le cose insieme può aiutare anche un gruppo piccolo come il nostro, che magari da solo non riuscirebbe a creare iniziative in forma autonoma, a mettersi insieme agli altri e lì dentro le attività che gli altri gruppi fanno, promuovere l'importanza della donazione. È un po' uno degli obiettivi che io mi ero posto prendendo questo incarico di presidenza, lo stiamo portando avanti, sembra che stia funzionando bene e possa portare frutti non solo per la raccolta di un maggior numero di donatori e di donazioni, ma anche per la creazione di una comunità sempre più coesa, sempre più unita.
1: Bene, dai, direi che abbiamo detto tutto, no?
0: Sì, direi proprio di sì e ti ringrazio, è stata una bella chiacchierata. No,
1: grazie a voi Francesco, grazie davvero per essere stato con noi, grazie all'Avis Castione e a tutti i consiglieri, ma a tutti i soci. 60 anni di Avis a Castione non sono solo un anniversario, io credo, sono 60 anni di vita donata e anche di comunità e anche di speranza naturalmente. A voi che ci ascoltate, magari il prossimo capitolo di questa storia può partire proprio anche da voi, quindi andate a donare anche ad Avis, l'Avis di Castione della Presolana. Grazie mille Francesco.
0: Grazie, grazie a te davvero e un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
1: Hai deciso la canzone poi?
0: Ma io proporrei La cura di Franco Battiato.
1: E andiamo con La cura, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Ferrari, presidente dell'Avis Comunale di Castione della Presolana. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: e te ne farò dono.
1: Amici, ci salutiamo, ma ricordate, la musica unisce, il sangue dona vita. Radio Fa Buon Sangue vi aspetta la prossima settimana.
2: Io sì che avrò cura di te.
3: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica al nord con cieli offuscati dal passaggio di stratificazione alte via via più compatte, soprattutto al nord-ovest nel corso della serata. Al centro solo offuscato dal passaggio di stratificazione alte anche qui dal Tirreno verso l'Adriatico, più spesso in serata sulle coste di Toscana e Lazio. Al sud soleggiato con velature dal Tirreno verso l'Adriatico, sulla Sardegna passaggio di stratificazione medio-alte più compatte tra pomeriggio e sera sul versante occidentale. Temperature in ulteriore aumento, massime fino ai 25 gradi. Al nord è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Un saluto dalla redazione. Dopo le numerose battute d'arresto si riorganizza la spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta verso la striscia di Gaza. Durante una conferenza stampa tenutasi stamane davanti alla Farnesina, un attivista in collegamento dalla Grecia ha confermato che sono in corso gli interventi tecnici sulle imbarcazioni per consentire la ripartenza nei prossimi giorni. Gli aerei della Spirit Airlines non decolleranno più. La storica compagnia low cost americana ha dichiarato fallimento. La decisione è arrivata dopo settimane di tentativi falliti per salvare il gruppo, travolto dall'aumento dei costi del carburante dovuto in gran parte alla guerra in Iran e da una crisi finanziaria ormai irreversibile. Nuovo interrogatorio a fiume ieri per Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, le due donne di Pietracatella morte avvelenate. L'uomo è parte offesa nel procedimento per duplice omicidio premeditato. Lunedì il prelievo di telefoni e PC delle vittime. Tutto il mondo dello sport non solo piange Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto ieri a 59 anni. Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, elogia la sua forza straordinaria. Ha lasciato un segno, dice il numero uno della Ferrari, Elkan. Calcio, il sabato della 35esima giornata di Serie A si apre con il successo per 2-0 dell'Udinese sul Torino. Bianconeri di nuovo in top 10 grazie alle reti di Ezebue e Christensen. Commovente momento di ricordo nella prepartita allo Stadio Friuli in onore delle vittime del terribile terremoto che nel 1976 sconvolse la regione. È tutto, a più tardi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Tutto il mondo dello sport e non solo piange Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto ieri a 59 anni. L'omaggio è al coraggio e alla passione che lo hanno riportato ad essere un esempio e un campione dopo due terribili incidenti. La sua figura, questo è il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, è stata punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Mi è convinto che avrei potuto fare tutto, il ricordo della schermitrice e campionessa paralimpica Bebe Vio. Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, elogia la forza straordinaria di Zanardi. Ha affrontato col sorriso sfide che avrebbero fermato chiunque, dice. Ha lasciato un segno le parole del numero uno della Ferrari, John Elkann. Talento, determinazione e umanità che ha parlato a generazioni diverse. Intanto Formula 1 in pista a Miami per la gara sprint dalle 18 italiane e per le qualifiche che alle 22 decideranno la griglia di partenza in vista del GP in programma domani. Dalla pole Lando Norris, il britannico campione del mondo in carica, va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui in prima fila la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale 2026 dopo i primi tre appuntamenti. La Ferrari insegue dalla quarta posizione con Charles Leclerc e dalla settima con Lewis Hamilton. Siamo al calcio. Il sabato della 35esima giornata di Serie A si apre con il successo per 2-0 dell'Udinese sul Torino allo Stadio Friuli, dove nel prepartita si consuma un commovente momento di ricordo in onore delle vittime del terribile terremoto che nel 1976 sconvolse la regione. Rooney Aic si gode una bella vittoria dei suoi ragazzi contro il Granata di Deversa. Bianconeri di nuovo in top 10 grazie alle reti di Ezebue e Christensen. dalle 18 in campo Como-Napoli. A 4 giornate dal termine, il finale di stagione è ancora tutto da scrivere per i partenopei, ma soprattutto per i lariani, che inseguono un'incredibile qualificazione in Champions League. Obiettivo che gli azzurri invece hanno quasi centrato e che anzi sarebbe consolidato in caso di successo nello scontro diretto con la squadra di Fabregas. Al Senigallia può succedere di tutto. Alle 20.45 spazio ad Atalanta-Genoa, con la Dea che prova a ripartire dopo 3 gare senza vittoria. La formazione di Palladino cerca un successo che possa riportare il sereno dopo le scorie dell'eliminazione in Coppa Italia. Di fronte un Grifone ormai salvo da tempo. Domani il lunch match è Bologna-Cagliari, poi alle 15 Milan in casa del Sassuolo, mentre alle 18 la Juventus ospita il Verona. Alle 20.45 Inter-Parma, primo match point scudetto per i nerazzurri. Il turno si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Chiudiamo col tennis, è ufficiale l'orario della finale del 1000 di Madrid. L'assalto di Jannik Sinner al quinto Masters 1000 di fila inizierà domani non prima delle 17 sul Manolo Santana. L'azzurro affronterà Alexander Zverev nella finale dell'unico evento Masters in cui prima di quest'anno non aveva mai superato i quarti di finale. Sarà il 14° incrocio tra Sinner e Zverev, con l'azzurro avanti 9-4 e soprattutto uscito vincitore dagli ultimi 8 match. Se Jannik dovesse vincere domani, diventerebbe il più giovane di sempre a vincere almeno 8000 differenti. All'appello mancherebbe solo Roma. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
6: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
7: Dalla redazione di Se te va, arma con i già farsa di con DJ.

fare almeno per una volta almanacca, no? E dare tutte le date, le situazioni, quanti giorni, a che ora nasce, a che ora tramonta e tutte queste cose qua, perché insomma sarebbe una bella emozione, però non si può, non si può, perché almanacca lo fanno le femminucce. Lo sapete, è la trasmissione a cura della redazione fucsia o rosa, che dir si voglia. Io dico rosa shocking perché sono da

7va.fm e dalla redazione di 7va.fm che vi arriva la voce di Chico Catenacci per darvi il ben trovato in antenna. Questo è l'orario in cui la vostra Radio del Cuore dedica la mezz'orettina anche nel weekend senza rinunciare mai.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm/alter radio Algo Day. From 7ba.fm/alti radio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algo Day, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito.
3: Assolutamente.
4: Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
3: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto il grande Christian della Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo però, perché abbiamo ancora da
4: salutiamolo Christian, salutiamolo sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
3: Beh, in effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo. E mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo.

0: diciamo, no?
1: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te, te ti avevo già detto questa cosa.
0: Ma no, questo è un quiz, non è un'intervista.
1: Certo, è certo. Allora dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Prassenica, un premio molto molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, su questa cosa non la sai, te lo dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista. È stata un'esperienza bellissima.
0: Insomma, è un pezzo dinamico, va ascoltato. Sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di...
1: Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo, insomma, c'è una strega dentro me. Ti dice tutto.
0: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
1: Sì, sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
0: E allora, eccola qui, Alma Nera con Nuova Luce. Yeah.

0: Beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio. Un testo molto interessante, al maniera che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però, non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come.
1: Allora, guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettato.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci capitano,
1: della
0: no?
1: Vita,
0: perché
1: sì, siamo, sì,
0: che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questa.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo, certo, per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa, no? Sono l'inaspettato della vita, che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io, l'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
0: Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo ancora.

inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrai però parlare ancora un po' di te.

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è che anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole. Oddio, ci stanno sentendo? Sto dicendo la verità, che dice, grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente. Nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente.
0: Quindi
1: amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Gli interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: Certo, perché si fa presto a dire
1: però
0: è biografico.
1: È bello anche questo.
0: Si fa presto a dire è biografico, non è biografico, non è autobiografico, però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa e tantissimo direi di chi lo ha scritto.
1: C'è quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Sono
0: allora,
1: complicata?
0: Al Manera, no, il tempo è volato via con due
1: pezzi. No, di che
0: favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con 7va.fm. ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che, non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio grazie, ciao, buon ascolto, grazie,
0: alla
1: ciao.
0: Prossima, grazie a te, ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere, davvero simpaticissima al Manera. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. domani alla stessa ora un'altra puntata di Algodei, intanto però cercate al Manera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm /Altiradio. All go day.
3: All go day.
2: From 7va.fm /Altiradio.

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Navi sono state reindirizzate per garantire il rispetto del blocco navale imposto dagli Stati Uniti nei confronti dei porti iraniani. Intanto gli Emirati Arabi Uniti fanno sapere che il traffico aereo nel paese è tornato alla normalità dopo settimane di allarmi e cancellazioni a causa dei ripetuti attacchi da parte di Teheran. L'Iran deve liberare con urgenza la vincitrice del premio Nobel per la pace, Narges Mohammadi, e consentirle di ricevere la necessaria assistenza medica, lo ha dichiarato il presidente del comitato norvegese del Nobel. Le condizioni di salute dell'attivista iraniana sono gravemente peggiorate. Il presidente americano Trump torna ad alzare i toni nei confronti di Cuba, evocando anche scenari militari nel corso di un evento in Florida. Intanto la Casa Bianca vara nuove sanzioni contro il governo cubano, colpendo banche straniere e imponendo ulteriori restrizioni. Il ministro degli esteri cubano attacca Washington parlando di scelte offensive. Un 15enne è morto nel lago di Como. Il corpo è stato recuperato senza vita in acqua nel territorio del comune di Mandello dell'Ario, in provincia di Lecco. Il ragazzino si era tuffato con gli amici e non è più riemerso. Formula 1 a Miami si segnano i primi punti del fine settimana. Ora la seconda sprint race del Mondiale 2026. Minuto di silenzio per ricordare Alex Zanardi. Alle 22 la qualifica per determinare lo schieramento al via del GP in programma domani. È tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica al nord con cieli offuscati dal passaggio di stratificazione alte via via più compatte, soprattutto al nord-ovest nel corso della serata. Al centro solo offuscato dal passaggio di stratificazione alte anche qui, dal Tirreno verso l'Adriatico, più spesso in serata sulle coste di Toscana e Lazio. Al sud soleggiato con velature dal Tirreno verso l'Adriatico, sulla Sardegna. Passaggio di stratificazione medio-alte più compatte tra pomeriggio e sera sul versante occidentale. Temperature in ulteriore aumento, massime fino ai 25 gradi al nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Iniziamo con Dune Greenleaf, che viene da Houston, Texas. Da ragazza si avvicina al gospel grazie ai suoi genitori. Sempre più coinvolta, comincia ad ascoltare le grandi voci femminili del blues, del rhythm and blues, come Coco Taylor, Aretha Franklin, Etta James, che diventano il suo punto di riferimento. Una carriera iniziata dal basso, che col tempo gli ha consentito di sviluppare uno stile deciso e avvincente. Un percorso che gli ha dato i mezzi e gli strumenti per mettere su la Blues Mercy Band, un gruppo strepitoso. I Ain't Planning è un lavoro interessante, un album completo dal quale non si butta via nulla. Questa è la famosissima Backdoor Man per voi, Dune Greenleaf, qui a Me and Blues.

Un'altra grande cantante di fama internazionale è Thornetta Davis, che vanta una carriera costellata di creatività e magia. Il suo album Honest Woman, da lei scritto e prodotto, ha ricevuto il plauso della critica internazionale, tra cui 8 Detroit Music Awards, un Blues Blast Magazine, poi un come miglior album Soul Blues e un Big City Rhythm and Blues come canzone blues, direi più cool. Questa è la canzone che ha dato il titolo all'album, Honest Woman, Thornetta Davis, qui a Me and Blues.

Un'altra grande artista è Sister Monica Parker, che iniziò a cantare nella sua chiesa battista locale della sua città all'età di 7 anni. Dopo il college, Parker si arruolò nel corpo dei Marines negli Stati Uniti. Una volta terminato il suo servizio militare, incoraggiata dal suo vicino di casa, Parker iniziò una sua carriera da cantante. Era il 1992, nota per la sua voce da contralto potente, squillante, intrisa di gospel e per la sua interpretazione profondamente emotiva delle canzoni, molte delle quali scritte da lei stessa. La signora Parker ha tenuto la sua ultima esibizione allo Yosit di Oakland. Questa è It's a Shame, It's a Misery, per voi, Sister Monica Parker.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il chitarrista rock inglese Robin Trower è salito alla ribalta quando si è unito ai Procularum, aveva soltanto 22 anni. Dopo 4 anni di successi con la band passò a dirigere il suo power trio, la Robin Trower Band. Tra i molti chitarristi di punta che ha influenzato c'è Robert Fripp, che fu così impressionato dal talento di Trower che prese lezioni di chitarra proprio da lui, pensate. Probabilmente l'album più conosciuto dell'inglese è The Bridge of Sighs, era il 1974. Questa è Somebody Calling, è un estratto da un live registrato negli Stati Uniti. Robin Trower qui a Me and Blues.

Torna Rory Gallagher, qui a Me and Blues, che ci lasciò a soli 47 anni d'età a Londra. Nonostante il bluesman bianco con la camicia a quadri venga spesso relegato nel dimenticatoio, tanto da essere definito il grande chitarrista di cui non ha mai sentito parlare nessuno. Il chitarrista della leggenda irlandese ebbe un fortissimo impatto musicale su altri chitarristi. Il suo virtuosismo, assieme alla sua esplosiva grinta sul palco, non aveva uguali. Fu lo stesso Jimi Hendrix che, davanti alla domanda cosa si prova ad essere il miglior chitarrista del mondo, rispose un po' ironicamente: cosa ne posso sapere io? Sapete, forse sarebbe meglio chiederlo a Rory Gallagher. Per voi, Rory Gallagher, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Riassumere la carriera di Charlie Nunsel Wild non è uno scherzo. Originario del Mississippi nel 2010, è stato anche inserito nella Blues Hall of Fame e nel corso degli anni ha collaborato con una lista d'artisti tra i più vari e disparati, non per ultimo John Lee Hooker, suo amico intimo e anche testimone di nozze. Un palmarès di tutto rispetto in un'epoca in cui il termine leggendario viene spesso applicato alle pop star che usano l'autotune. In questo caso questo leggendario ci sta proprio a fagiolo, scusate il termine, per lui, perché Charlie Nunsel Wild è un vero maestro della musica popolare americana classica. Qui per voi, a Me and Blues, Charlie Nunsel Wild.

Sicuramente la Backtracks Blues Band è una delle band blues americane più longeve e più affermate. Il gruppo si esibisce ora in festival e concerti in tutto il mondo. Una band blues autentica ed energica, composta da 6 elementi con armonica, chitarra, organo B3, voce e una sessione ritmica inarrestabile che farà scatenare, sì che fa scatenare sempre il pubblico. Tra i loro riconoscimenti figurano un Grammy Awards, 2 Blues Music Awards e un Keeping the Blues Alive. Questa è Your Funeral, My Trial, un brano storico del mitico Sonny Boy Williamson, qui per voi Ambient Blues, The Backtracks Blues Band.

Parliamo adesso di Earnestine Blues, del nostro amico Bob Corritore. Un nuovo capitolo della sua carriera presenta collaborazioni straordinarie, come sempre, con alcuni dei migliori artisti della scena blues. Bob ha la capacità unica di far emergere aspetti inediti dei cantanti famosi, dando vita a performance emozionanti e sincere, dalle radici del blues di Chicago puro e tradizionale alle sue esplorazioni verso il primo rhythm and blues. Qui, insieme al suo amico Sugar Ray Ford, il brano si intitola Blind Man Cry. Qui per voi, Bob Corritore and Friends, Mia Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Buonasera dalla redazione. L'Italia piange Alex Zanardi, scomparso ieri all'età di 59 anni. I funerali del campione si terranno martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. La moglie Daniela e il figlio Nicolò hanno ringraziato per l'enorme ondata di affetto, definendola l'ultima testimonianza del fortissimo messaggio di vita lasciato da Alex. La guerra tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha presentato una proposta di pace in 5 punti tramite mediatori pakistani, ma Trump si è già dichiarato non soddisfatto. E mentre il Libano registra 13 vittime per nuovi raid israeliani, il mercato del petrolio è in fermento. 7 paesi OPEC aumenteranno la produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno per far fronte all'uscita degli Emirati Arabi. Si aggravano le condizioni di salute di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace iraniana, attualmente in carcere nel suo paese. L'attività

giornalista di 54 anni è stata trasferita d'urgenza in un ospedale nel nord-ovest dell'Iran dopo un catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute. Il comitato norvegese del Nobel chiede di scarcerarla con urgenza. Hanno dato fuoco a rami e sterpaglie senza pensare agli effetti devastanti che il vento di questi giorni avrebbe potuto avere. Due giardinieri di Lucca sono indagati per il devastante incendio che in quattro giorni ha distrutto quasi 800 ettari di pendici sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa. I due sono accusati di incendio boschivo colposo aggravato. Formula 1, Lando Norris vince la gara sprint di Miami, seconda l'altra McLaren di Piastri, terza la Ferrari di Leclerc e quarta la Mercedes di Antonelli, che però scala in sesta per Track Limits. Alle 22 le qualifiche per il GP di domani. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Sicurezza sul lavoro, maxi controlli del NIL. Nelle ultime settimane, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Belluno hanno condotto un'operazione di controllo sulla sicurezza e sul lavoro irregolare nella provincia. I risultati dell'operazione hanno portato a 8 denunce e alla sospensione di 3 attività. Longarone Fiere. Dimissioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione di Longarone. Fiere Dolomiti ha subito un'improvvisa ristrutturazione, con le dimissioni del vicepresidente Franco Conzato e della presidente Caterina Carrer, subito dopo l'approvazione della riduzione del capitale sociale. Questo evento ha comportato la decadenza dell'intero Consiglio, sollevando interrogativi sul futuro dell'ente. 1 maggio. Nuovi maestri del lavoro bellunesi. In occasione della cerimonia ufficiale del 1 maggio, 21 lavoratori bellunesi saranno insigniti della Stella al Merito del Lavoro. Questo riconoscimento, conferito dal Presidente della Repubblica, è destinato a coloro che hanno almeno 25 anni di attività lavorativa e 50 anni di età e si sono distinti per perizia e laboriosità. Strade più sicure, conclusione dei lavori ad Arson. Il Comune ha completato 2 cantieri e sta ultimando un terzo intervento per un piano di miglioramento degli accessi alle frazioni, con un investimento di 250.000 euro. Gli interventi ad Arson sono terminati, mentre a Foen resta da installare la segnaletica. La sindaca Viviana Fusaro ha sottolineato l'importanza di queste opere per la sicurezza e la qualità della vita quotidiana. Progetto ciclistico solidale Belluno-Petrosani. Tra 2 settimane avrà inizio un significativo progetto ciclistico solidale, promosso da Oltre Team. 5 ciclisti amatoriali partiranno da Belluno il 13 maggio 2026, con destinazione Petrosani, in Romania, per sostenere Casa Pollicino. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: BPM a profusione in questa puntata del suono dei ricordi playlist. I pezzi sono incredibilmente veloci
1: come te, Nigel,
0: e stupendi, chiaramente, sempre come me.
1: Benvenuti nel suono dei ricordi playlist da questa coppia di matti che vi terrà compagnia per la prossima ora.
0: Assieme a Solid Base, Echo Bass, Nova Space, Deadly Sins, Venus vs Mark, K The Cruz, 4 to the Floor e infine Dr. Alban.
2: Scrivete alla nostra infoline 342-3133-7.
0: Iniziamo con Solid Base, Dance to the Beat.
3: You are clear to initiate power up.
4: Unlock

Primo brano di questa puntata del Suono dei Ricordi playlist, primo brano per loro, Solid Days, un progetto che arriva dalla Svezia e dalla Norvegia. Sì, adesso faccio cantare anche voi. Rimaniamo nel 1994. Con Ecobass, Gotta Dance with the Music.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist all'occorrenza in the mix, per esempio con Venus vs. Mark, Summertime, che salutiamo, e con in sottofondo Kade Cruz, New High Energy.
1: E ci vuole tanta energia per ricordare i nostri contatti.
0: Ma per voi è facilissimo ricordarli, proviamo?
1: Infoline 342-3133-781, pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi, i nostri social.

0: abbassiamo le BPM, rallentiamo un pochino, ma il gusto è sempre quello. Siamo nei mitici anni 80, quelli di plastica e quelli fatti da sintetizzatori indimenticabili e ritornelli che nemmeno l'AI riesce a copiare con una certa credibilità.
1: Su questo avrei qualche dubbio, ma ascoltiamo la playlist.
0: Nei prossimi 30 minuti ci aspettano Beloved, Imagination, questi due li dici tu,
1: Moulin Rouge e Casso,
0: UD, Scotch, Blue Sam e infine Climbing Fisher.
2: Il suono dei ricordi playlist. The sound

0: ancora una volta la voce di Lee E. John, cantante degli Imagination, torna nel suono dei ricordi playlist con Flashback, preceduto dalla boy band Beloved con I Love You More. Ma adesso chi arriva?
1: Moulin Rouge!
0: Con il brano Boys Don't Cry.

0: Dietro un nome apparentemente ludico e dietro una melodia apparentemente semplice, spesso negli anni Ottanta si nascondevano personaggi piuttosto importanti, come in questo caso Claudio Simonetti, compositore tastierista italiano, nato il 19 febbraio del 1952 a San Paolo in Brasile, figlio del maestro Enrico Simonetti. Claudio è famoso per la composizione, assieme a Pignatelli e Morante, della colonna sonora del film Tenebre, quello di Dario Argento, del 1982.
1: L'anno precedente, però, esce con il primo album del progetto Casso e nell'84 produce invece questa I Love the Piano,
0: un brano che piace particolarmente alla nostra principessa.
1: Casso!
0: È ora il momento di ascoltare il brano che apre la seconda parte del Suono dei Ricordi playlist sezione anni 80, che ci porterà su un'isola piena di sole. Il brano si intitola The Island of the Sun e lui è Yudi.

Mi corre l'obbligo di salutare Vince Lancini, un personaggio davvero simpaticissimo. Se passate una serata con lui è puro divertimento e magari riuscite a farvi cantare anche questa disco band. Il progetto è Scotch, composto da Fabio Margutti, Franz Felletti, Franz Roma, Manlio Cangelli e ovviamente Vince Lancini, la voce del progetto. Ora ci aspettano gli ultimi due pezzi della playlist del suono dei ricordi anni 80, precisamente Bello il Sam con Some People e infine Climbing Fisher con Love Changes Everything.

0: Quanto è vera questa frase, love changes everything, l'amore cambia tutto, ti fa volare e ti fa schiantare.
1: Nella durissima realtà che la puntata è finita.
0: Grazie per aver ballato con noi.
1: Dalla principessa.
0: E dal vostro Night J. Powering off. Powering off.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Oyo como va Santana. Vedi Franklin, quando si incrociano due vie, no? Quella del debuttante e quella di una persona che crede in te, il più delle volte, diciamo, si trasforma in un successo mondiale. Non succede spesso, però quella volta che accade è veramente molto bello, proprio come è successo a Santana, che prima di salire sul palco di Woodstock li conoscevano veramente in pochi. Però c'è un però: tra quei pochi c'era anche il loro discografico, che aveva, diciamo, visto in loro qualcosa di bello, no? Qualcosa di positivo da poter tirar fuori. Al resto ovviamente ci pensò Carlos e la sua band, ma non solo. Prima di Woodstock non avevano pubblicato ancora nessun disco, erano proprio a zero, e bastò un set di circa 50 minuti per farsi conoscere, e ci riuscirono veramente alla grande, perché da quel momento in poi praticamente il loro nome entrò a far parte non solo delle persone presenti al festival, ma anche in tutto il mondo, con un successo senza pari.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: E di questo parleremo quest'oggi, dove alcuni musicisti sconosciuti o poco conosciuti hanno avuto quel momento di leggenda da dove è partito poi tutto, e di esempi ce ne sono tanti, tanti come tanta la nostra musica che ascolteremo in Pop Up Weekend e che parte con J-Ax.

0: Summer Paradise, Simple Plan featuring Simple, e d'altronde la formula è sempre la stessa, cioè melodia allegra, ritornello facile da ricordare, con ovviamente testi e parole facili anche loro, ma d'altra parte si chiamano tormentoni proprio perché insomma talvolta provocano diciamo delle sofferenze, no, al limite della patologia, specie quando vengono ascoltate per la 50ª volta nell'arco di una giornata, e questa lo era nel 2011. Io sono Ernesto Gandini, questa è Pop Up Weekend. Dicevo di canzoni, no, che oltre all'estate ti divertono nell'ascoltarle anche in macchina, per esempio quando devi raggiungere una meta sognata da tempo e ti serve diciamo un motivo per poter viaggiare sereno, no, goderti il viaggio, la vacanza. E a proposito di vacanza e quindi di viaggi, noi abbiamo un angolo dedicato proprio ai viaggi, e puntuale come sempre arriva intorno a quest'ora, e chi c'è alla guida è lei, la nostra Jessica Donadio, che ci consiglierà una meta, una località da visitare in Globetrotter a punti di viaggio. E allora sentiamo un po' dove ci porta questo fine settimana.
1: Globetrotter a punti di viaggio.
2: Prendiamo l'aereo con Globetrotter insieme a Jessica Donadio e ce ne andiamo oggi in Spagna, perché andiamo a parlare di Valladolid. Tenetevi forte, anche se oggi Madrid è universalmente riconosciuta come la capitale, in pochi sanno che Valladolid ha avuto questo titolo durante il regno di Filippo II. Lo avreste mai detto? Dell'impero dove si prendevano decisioni fondamentali che riguardano territori in tutto il mondo, e proprio questa era la capitale di Spagna. E sapevate che i diritti umani, così come li intendiamo oggi, hanno trovato parte delle loro radici proprio qui a Valladolid? Ebbene sì, qui si è svolta la celebre controversia di Valladolid, un dibattito storico nella cappella del collegio di San Gregorio. Questo evento ha visto confrontarsi fra i Bartolomé de las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda su come dovessero essere trattati gli indigeni americani dai conquistadores spagnoli. E poi andiamo ancora oltre, preparatevi a brillare, perché Valladolid è considerata una delle città meglio illuminate del mondo. Quando cala la sera, le sue strade, piazze, monumenti si trasformano grazie a un sistema di illuminazione che valorizza la bellezza del patrimonio storico. Infatti, avete mai visto la Plaza Mayor o la Cattedrale di notte? Uno spettacolo mozzafiato. E poi tenetevi pronti per un viaggio nello spazio. Nel 1965 Valladolid fu teatro di uno degli episodi più incredibili dell'ufologia spagnola. Immaginatevi 300.000 persone con gli occhi al cielo sbalordite, è proprio quello che successe quando un UFO sorvolò la città.

0: Ciò che rende questo caso eccezionale non è solo l'oggetto misterioso, ma l'enorme numero di testimoni che affermano proprio di averlo visto. E poi segnatevi anche questa chicca geografica, perché nonostante Valladolid sia a centinaia di chilometri dal mare, ha una spiaggia. Sì, avete capito bene, sulle rive del fiume Pisuerga c'è quest'area ricreativa che permette agli abitanti di godersi uno stile di vita balneare senza lasciare la città, proprio con sabbia, zone per il bagno, insomma tutto quello di cui necessitate per un po' di relax.
1: Appunto Jessica, ci rilassiamo su questa spiaggia lungo questo fiume, prendiamo il sole e magari stiamo attenti nel vedere se per caso ripassa questo UFO dopo 60 anni. Un mix tra cultura, divertimento e anche un po' di fantascienza, grazie alla meta di questo fine settimana che ci ha portato a Valladolid, e a condurre il tutto è stata Jessica Donadio in Globetrotter Appunti di Viaggio.

Tears for Fears, qui siamo alla fine degli anni Ottanta. L'album nel quale era inclusa questa Sowing the Seed of Love era The Seeds of Love, un album che li ha consacrati ancora di più, no? I Tears for Fears, dopo essere usciti con alcuni singoli che ebbero davvero un grande successo, ma prima di arrivare a questa consacrazione loro sono passati attraverso tempi veramente duri, fatti di registrazioni su registrazioni, materiale buttato via perché non piaceva, non erano contenti, non erano soddisfatti, voglio dire, un lavoro che gli è costato più di 1 milione di sterline. Poi ovviamente quando uscì se lo sono ripagati davvero alla grande. Rimaniamo allora in tema di gruppi, di band, ritorniamo in Italia adesso con un sodalizio che amo in modo particolare. Loro sono gli Stadio e oggi ve li faccio sentire con questa Stabiliamo un contatto.

0: 89, She'll Be Devotion, questa era Spacer, era il periodo in cui tutti si volevano far produrre i propri dischi da Bernard Edwin e Nile Rodgers, il suono autentico degli Chic che stava dominando dappertutto, soprattutto nei club, e insomma molti artisti avevano visto molto positivamente il fatto di volersi fare produrre da loro, no? Hai voglia. Diana Ross fu una delle prime, poi arrivò anche questa Sheila, questa cantante e attrice francese si fece produrre da loro, e Sheila che col passare del tempo, proprio con l'aiuto di questi due guru della musica, aprì un progetto dove pubblicò solo materiale da disco music e da lì in poi si fece chiamare Sheila & B Devotion, dove B stava per Black, quindi Black Devotion, pubblicando un album che conteneva appunto questa Spacer che ci siamo ascoltati oggi in Pop Up Weekend. Vedi Franklin, questa qui, ridendo e scherzando, è una che ha pubblicato 26 album cantando in 5 lingue diverse, compreso l'italiano, ed è una che nel corso della sua carriera ha venduto qualcosa come 85 milioni di dischi, così, una robetta da poco, tanto per alzarsi la mattina, fare qualche cosa di diverso, 85 milioni di dischi. Siete all'interno di Pop Up Weekend, ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con Bresh e la sua Tana del Granchio.
1: Nella Tana del Granchio c'è una canzone, ho posato i miei vestiti al sole, ti ho vista piangere dietro le mie parole.

Eurythmics, When Tomorrow Comes, a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Ora ci fermiamo un attimo, il tempo di una breve pausa, ci prendiamo un caffè, io e il DJ Franklin, apriamo la finestra per, soprattutto per vedere se passa un UFO, tanto per rilacciarci al discorso che faceva prima Jessica Donadio nella puntata di Globetrotter, dove a Valladolid 60 anni fa passò un UFO, increduli tutti ovviamente a guardarlo, e magari è sempre lo stesso, un po' invecchiato, magari è sempre lui. Poi vi aggiorniamo, ora rimanete qui perché tra poco la musica continua.

La storia degli UFO è un po' stancato, ma nonostante le credenze o meno, io e il DJ Franklin abbiamo puntato il naso nel su per vedere se passava qualcosa di non identificabile, meglio conosciuto come gli UFO, ma non abbiamo visto nulla. Quindi divertiamoci invece con la nostra musica e ripartiamo con Rihanna. Lei sì che è qualcosa di bello da vedere.

i Ramones con I Wanna Be Sedated. E qui andiamo su un genere musicale come il punk, con queste ritmiche veloci, no? Ci sono sonorità dure, testi dai contenuti provocatori e violenti, anche con una forte connotazione politica. Ma questa identità musicale, voglio dire, non solo i Ramones ce l'hanno regalata, ma anche i Sex Pistols, i Clash, i Television e tanti altri. E anche in Italia, voglio dire, ci siamo difesi abbastanza bene. Se ci limitiamo al periodo che va dal 1977 al 1980, i nomi da citare ce ne sono parecchi, no? Comprendono i Decibel con un Enrico Ruggeri per fama solista, poi c'erano le Candeggina Gang guidate da Joe Squillo, i Gas Nevada, i Crisma, i Chaos Rock, i Reds, quelli che poi diverranno gli Indiani Padani, i Luticroma, i primi Schiantos, i Judas, i Tampax, insomma i Take Four Doses, i Dirty Actions, questa me l'ha suggerita il DJ Franklin, e tanti altri che si sono fatti sentire con queste canzoni di forti aspetti sociali e politici. Siete all'interno di Pop Up Weekend, ora cambiamo decisamente genere, ci buttiamo nel sound di Post Malone e lo facciamo con la sua I Had Some Help.

0: basta che sia altrove.
1: La voce di Ultimo con la sua Altrove ci sta accompagnando in questo fine settimana ricco di cose da fare, tipo divano letto, letto divano. Magari se c'è qualcuno tra di voi che è molto più concreto e vuole fare cose più dinamiche, fatecelo sapere, dai. 338-7824-144, lasciate un bel vocale. Se invece siete timidi, lasciateci un messaggio. Noi comunque vi accompagniamo con la musica e in particolare quella degli After Hours.

And Fever Dream, questa è la sua nuova. Io sono Ernesto Gandini, siete all'interno di Pop Up Weekend. Pochi minuti fa vi avevo invitato, no, a raccontarci del vostro fine settimana, cosa state facendo di bello, e vedo che avete raccolto questo invito e ci avete scritto bravi bravi bravi. Per esempio salutiamo Laura di Belluno, lei ci sta ascoltando mentre si dedica completamente al giardinaggio, curando piante, fiori e tutto quello che tiene in giardino, aggiungendo che la musica non solo la diverte ma diverte anche le piante. Allora facci sapere, cara Laura, su che basi riesci a capire quanto la musica sia un toccasana per le piante, perché io personalmente non lo so. E poi un saluto anche a Matteo che ci scrive da Lanciano in provincia di Chieti: bella musica, ottima compagnia, un abbraccio a tutti, in particolare a Jessica. Vabbè, come darti torto, caro Matteo, l'abbraccio lo do io per te, lo faccio io per te, faccio questo sacrificio. Ok, dai, tra poco comunque Jessica Donadio arriverà con la sua pagina dei concerti. Ora invece la voce di Elton John e Kiki D, un pezzo di tantissimi anni fa ma molto bello, era Don't Go Back.

James Brown, credo che non esista una canzone più ballabile al mondo di questo pezzo di James Brown, senti che roba. Give It Up, or Turn It Loose. Di recente hanno fatto vedere il video di questo pezzo, no? Di quando lui fece un tour in Zaire, tipo mi sembra a metà degli anni 70 o giù di lì. Praticamente vedi lui che entra sul palco facendo subito due spaccate, ma di quelle che della serie Roberto Bolle scansati, perché davvero una cosa pazzesca. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini. Ora in arrivo c'è la firma di Morrissey con un pezzo che arriva dal suo ultimo album uscito lo scorso mese di marzo. L'album si intitola Make Up Is a Lie, questo è il primo singolo estratto da questo ultimo suo lavoro, si intitola Notre Dame. Prima ascoltiamo la canzone e poi vi parlo di una curiosità legata proprio al pezzo. Morrissey in Pop Up Weekend.

Morrissey con Notre Dame, singolo nuovo che dà il via al suo nuovo album intitolato Make Up Is a Lie, un album registrato totalmente in Francia. E particolare, curioso, prima vi accennavo appunto questo particolare, è che all'interno, anzi sulla copertina di questo album, c'è una fotografia di Ostuni, che non è in Francia, ce l'abbiamo noi in Puglia. Dirà qualcuno, sì, album registrato in Francia, canzone che si intitola Notre Dame, uno che ne so, si aspetta una fotografia di questa splendida cattedrale, no? Prima del triste incendio che subì, e invece no, c'è Ostuni, ma c'è un perché. Il motivo per il quale c'è Ostuni sulla copertina del nuovo album di Morrissey è perché l'artista proprio l'anno scorso ha tenuto un concerto lì, a Ostuni, e per sua stessa dichiarazione ha detto che è stato il più bel concerto della sua carriera. Ma tu guarda che roba, qui c'è da essere veramente orgogliosi, parlo ai nostri amici di Ostuni o comunque gli amici della Puglia che ci stanno seguendo, c'è da essere veramente orgogliosi, e quindi dobbiamo fare un plauso a Morrissey. Bravo Morrissey. Tra poco in arrivo c'è Jessica Donadio con la pagina dei concerti. Ora all'interno di Pop Up Weekend ci sono i Simple Minds.

0: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
1: Tiziano Ferro, il 30 maggio allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro.
2: Eros Ramazzotti, il 6 giugno al Blue Energy Stadium di Udine, il 9 allo stadio di San Siro a Milano, il 13 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 16 all'Olimpico di Roma, il 20 allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 27 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Il prezzo del biglietto è di 49 euro per tutti gli stadi menzionati, tranne quello di Udine, dove il biglietto parte da 59 euro.
1: Achille Lauro, domenica 7 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini, mercoledì 10 all'Olimpico di Roma, lunedì 15 allo stadio di San Siro Milano. Conan Gray, 3 giugno al Chorus Life Arena di Bergamo, prezzo del biglietto a partire da 74 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo Stadio di San Siro di Milano.
2: Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro.
1: I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
2: Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabric di Milano.
1: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend Milano.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero

0: Incanto.
1: Tiziano Ferro, Incanto, a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend, dove ringrazio tutti voi di vero cuore per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia, a Jessica Doradio per i suoi interventi in voce durante il programma. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci sentiamo fra 7 giorni esatti, sempre qui in Pop Up.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.